Questa è Radio Ascoli.

C'è chi piange davanti a milioni di follower, c'è chi soffre davvero e davanti agli altri sorride, c'è chi avrebbe solo bisogno di coccole, ma nessuno gliele fa. E allora prende un fucile.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

Sant'Emidio, il capitano di Dio. La vita di Sant'Emidio e le sue opere, da Treviri ad Ascoli. Un podcast di Radio Ascoli con testi basati sugli scritti Vita di Sant'Emidio di Pietro Capponi, edito nel 1892, e Sant'Emidio, vescovo e martire, di Don Luigi Mosca, edito nel 1950.

0: Prima che le pietre di Ascoli diventassero il suo altare, Emidio abitava nel lusso di Treviri. Era un mondo di marmi rossi, mosaici e giardini che cantavano gioie terrene. Ma dietro quella bellezza si nascondeva un cuore inquieto. Era l'anno 296 dell'era cristiana. Suo padre Polimnio, uomo di orgoglio patriarcale, esigeva da lui la sottomissione alle leggi dell'impero. Lo incalzava affinché abbandonasse i suoi sogni mistici, lo esortava a cingere la spada delle milizie e a sacrificare agli dèi di Roma. Polimnio non comprendeva il vuoto che abitava l'anima di quel figlio tanto istruito nei testi dei filosofi, ma tanto estraneo a quel palazzo di ombre.
1: Non è estraneità la mia, è stanchezza. Guardo queste statue e vedo solo pietra fredda. Abbiamo biblioteche ricche di sapienza, ma i cuori degli uomini fuori da queste mura gemono. Mi hanno chiamato quasi Dio alla culla. Eppure mi sento solo un uomo che brancola nel buio. Ho studiato Virgilio, Orazio, Cicerone, ma le loro parole, per quanto perfette, non placano la sete che sento dentro. C'è un silenzio in questo palazzo che mi schiaccia.
0: Il dissenso si fece aperto. L'amico Marcus, un soldato fedele a Roma, tentò di dissuaderlo, ricordandogli che il dubbio è un lusso e che i cristiani erano considerati feccia. Ma Emidio guardava le acque della Mosella e vedeva in esse la corrente irrefrenabile di una verità nuova, una fede che non chiedeva sangue agli arieti, ma amore. Quando la notte avvolse la villa della Gens Mindia, nel segreto del suo cuore e poi nelle catacombe clandestine con il cristiano Luca, Emidio compì la sua scelta.
1: Roma o la croce? Il potere o la verità? Padre mio, vorrei amarti come vuoi tu, ma sento che la mia anima è un tempio senza Dio che aspetta solo di essere illuminato. Quei cristiani che ho incontrato non hanno paura del ferro. Perché io, che ho tutto, tremo davanti a quel piccolo granello d'incenso? Signore, Dio che non conosco ancora, se ci sei dammi la forza. Il palazzo è una prigione. Sento di voler essere il soldato di un altro re. So solo che non posso più tornare indietro.
0: Il giorno seguente il confronto pubblico dinanzi al Tempio di Giove, sul Campidoglio di Treviri, segnò il punto di non ritorno. Polimnio trascinò il figlio davanti all'altare infuocato. I sacerdoti attendevano il tributo. La folla pagana premeva, pronta a linciare chi avesse osato offendere le patrie divinità. Ma Emidio, rifiutando di offrire l'incenso a un simulacro sordo, elevò una preghiera che fece tremare la storia.
1: Popolo di Treviri, sacerdoti di simulacri vani, voi chiedete un gesto, ma il mio cuore è altrove. Signore Iddio, Padre onnipotente, Re del cielo e della terra, glorifica oggi il tuo nome. Fa che conoscano la tua gloria al cospetto dei nemici. Ascolta la preghiera del tuo servo come ascoltasti Mosè.
0: Le sue parole furono seguite da un suono sordo e profondo. La terra sussultò, le colonne si spezzarono, la colossale statua di Giove rovinò in frantumi. Tra le urla di terrore e la polvere sollevata dal prodigio, Emidio rimase illeso, inginocchiato sulla terra, ancora vibrante.
1: Ti ringrazio, Onnipotente, per aver manifestato la tua gloria tra lo spavento dei nemici. La pietra ha ceduto, ma la verità è rimasta in piedi. Padre, madre, la mia anima piange per voi, vittime di idoli bugiardi. Vorrei dare la vita per la vostra salvezza, ma lassù una stella proietta raggi d'argento verso il sud. Signore, cosa vuoi che io faccia? Eccomi, non porterò bisacce né rifornimenti. Sono la tua croce. Vado in Italia.
0: Mentre Treveri si risvegliava tra le macerie del suo tempio, Emidio e un piccolo drappello di compagni, Euplo, Germano e Valentino, volsero i passi verso sud. Sfiorarono le gelide vette delle Alpi, sopportando il vento tagliente e la fatica immensa. Giunsero a Milano, città imperiale febbrile di lussi ed editti, retta dalla mano crudele di Massimiano Erculeo. Lì, nell'oratorio nascosto dei Santi Nazario e Celso, incontrarono il vescovo materno. Vedendo l'ardore del giovane nobile, il vescovo lo preparò e dopo 3 anni di preghiere e sacrifici lo consacrò sacerdote.
1: Il freddo che sentiamo nelle membra è nulla rispetto al fuoco dello spirito che ci spinge. Chi ama i genitori più di Dio non è degno di lui. Sono un docile strumento nelle tue mani, Signore. Milano e le sue prigioni imperiali hanno conosciuto la nostra opera, ma la barca di Pietro è nella tempesta. La persecuzione ci incalza. La voce che ci ha guidato dalle Alpi ora sussurra un comando diverso. Se sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. Una colonna di fuoco spirituale mi indica il sud. Roma ci attende. Per abbracciare spiritualmente il mondo, dobbiamo toccare il sangue del principe degli apostoli.
0: Attraversarono l'Italia per giungere a Roma, la Babilonia di marmo, avvolta nelle brume autunnali. Entrarono nel ventre della terra, scendendo lungo la Via Salaria, fino alle catacombe, dove Papa Marcellino guidava segretamente il suo gregge. Ma la missione di Emidio non doveva rimanere sepolta nel tufo. All'alba, presso l'isola Tiberina, il giovane sacerdote germanico si imbatté nel centurione Graziano, un soldato romano la cui unica figlia giaceva paralizzata, in preda ad una anemia che sfidava ogni medicina.
1: Graziano, la medicina degli uomini si ferma dove inizia il mistero di Dio. Se crederai nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, tua figlia non avrà bisogno di erbe, ma di grazia. Fanciulla, ascolta la mia voce. Non guardarmi, ma guarda la luce che porto. Credi tu nel divino medico delle anime? Signore, Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, stendi la tua mano su questa creatura. Ricevi il segno della vita.
0: Il sangue tornò miracolosamente a scorrere nelle vene della fanciulla, che si alzò guarita. La notizia infiammò l'urbe. La folla trascinò Emidio davanti al tempio pagano di Esculapio, il dio serpente. Un cieco gli si gettò ai piedi, implorando la vista.
1: Romani, cittadini del mondo, perché chinare il capo davanti a simulacri che devono essere puliti dalla polvere degli uomini? Che vi giova aver domato le nazioni se siete schiavi di pietre sorde? Se crederete, vedrete la gloria di Dio. Signore, illumina queste pupille e questi cuori. Guardate la vostra deità. Se è un Dio, che si difenda.
0: Non appena la preghiera fu pronunciata, il cieco riacquistò la vista. Ma l'ira di Dio si abbatté anche sull'idolo pagano. Con un fragore spaventoso, la colossale statua di Esculapio ruzzolò dal piedistallo, affondando irrimediabilmente nelle acque ribollenti del Tevere. 1030 persone chiesero il battesimo in quel solo giorno. Tuttavia il furore del prefetto di Roma si accese, per sottrarlo alla furia dei persecutori e illuminato da una visione angelica, Papa Marcellino chiamò Emidio nelle catacombe di Callisto. Lì lo elevò alla dignità episcopale, affidandogli una nuova terra, aspra e fiera, il Piceno, la colonia nobilissima di Ascoli.

0: Emidio, non più solo un viandante, ma vescovo e capitano di Dio, giunse in vista di Ascoli. Ai suoi occhi si offrirono i contrafforti dell'Appennino e le torri di Travertino, lambite dalle acque del fiume Tronto e del Castellano, accompagnato dal diacono Euplo, da Germano Valentino e dal romano Benedetto, il vescovo posò il piede sull'antico ponte d'ingresso.
1: Eccola, fratelli. Guardate la mole del San Marco e le cime del Monte Nero che sembrano dita protese verso il cielo. Questa è la vigna che il Signore ci ha affidato. Fermiamoci. Prima di toccare il suolo della città, dobbiamo invocare la benedizione del Padre. Signore, proteggi questo popolo che brancola ancora nelle tenebre dell'errore. Che la tua luce squarci le nubi della superstizione.
0: In quell'esatto istante un rombo sordo salì dalle viscere della terra. Le pietre del ponte vibrarono in un gagliardo scotimento tellurico. Non era un sussulto di morte, ma il presagio della caduta degli idoli. Emidio non esitò. Portato davanti a Polimio, l'inflessibile e superbo procuratore romano di Ascoli, non si lasciò piegare dalle minacce né lusingare dalle promesse di potere. Uscito dal palazzo, si recò nelle piazze, dove guarì un uomo paralitico con la sola forza della preghiera. Polimio, temendo l'impopolarità e impressionato dal carisma di Emidio, tentò una via più sottile. Gli offrì in sposa sua figlia Polisia, fanciulla bellissima ed erudita, se solo avesse rinnegato Cristo.
1: La fede non è una merce di scambio, procuratore, ma accetto di parlare con vostra figlia. Forse il Signore ha preparato per lei un tesoro più grande. Polisia, i vostri filosofi parlano alla mente, ma il mio Dio parla al cuore. Sento l'ombra grigia che pesa sulla vostra vita. Non è nel marmo che troverete la pace, ma nella redenzione. La vera nobiltà è figlia della virtù, non della casta. Se volete la luce, dovete avere il coraggio di rinunziare agli idoli bugiardi.
0: La parola del santo penetrò l'anima della giovane pagana. Polisia, rinunciando ai fasti e alle false divinità, chiese ed ottenne il battesimo. Emidio la immerse nelle acque del fiume Tronto all'alba, dinanzi ad una folla sbigottita e commossa. Ma la folla era immensa e il fiume pericoloso. Emidio compì allora un prodigio che Ascoli non avrebbe mai dimenticato.
1: Fratelli, non occorre che scendiate tutti nel greto pericoloso. Il Signore, che dissestò Israele dalla dura selce, manifesterà qui la sua gloria. Signore Dio, apri questo sasso affinché gentili e cristiani conoscano che tu sei il vero Dio, benedetto per tutti i secoli. Venite alle fonti della salvezza.
0: Batté il ginocchio sulla viva roccia di Solestà. Con uno schianto improvviso, il travertino si spaccò. Ed un torrente d'acqua cristallina eruppe dalla pietra. 1060 anime furono battezzate in quella prodigiosa sorgente, ma il trionfo spirituale della città scatenò la furia infernale dell'impero. L'editto persecutorio di Diocleziano arrivò anche nel Piceno. Polimio, tornato da Roma, scoprì con orrore che sua figlia Polisia era diventata cristiana e si era ritirata in preghiera sul Monte Nero. Accecato dalla rabbia e dal dolore, il procuratore fece arrestare il vescovo. Lo trascinarono in catene nella sala del tribunale. Polimio gli urlò contro tutto il suo disprezzo, promettendogli la vita solo in cambio della restituzione della figlia e del rinnegamento del suo Dio.
1: Il mio Dio non abita in palazzi fatti da mani d'uomo, Polimio. Egli è qui, tra me e te, e vede la tempesta che devasta la tua anima. Tu non sei arrabbiato con me perché ho cambiato il culto della città. Tu sei disperato perché hai perso il controllo sul cuore di tua figlia. Non l'ho sedotta, l'ho battezzata nella verità. Polisia non è più tua schiava, è figlia di Dio. E questo è ciò che non puoi sopportare. Mi offri il fango in cambio del cielo. La fede è un fuoco che, una volta acceso, non si spegne con le promesse di un mortale. Io sono pronto a morire e Polisia è pronta a vivere per sempre.

0: L'alba del 5 agosto dell'anno 303 illuminò Ascoli di un rosso cupo. Emidio fu condotto fuori dalle mura verso il borgo di Solestà, il luogo del suo più grande miracolo. La folla, un tempo vociante, ora piangeva in un silenzio carico d'attesa. Il centurione Marcus, ammirato dal coraggio del santo, gli chiese perché andasse incontro alla morte con il sorriso sulle labbra.
1: Marcus, la vita non è ciò che respiriamo, ma ciò per cui siamo disposti a smettere di respirare. È un bel giorno per morire. Sento il profumo del travertino bagnato dalla pioggia della notte. È l'odore della mia sposa, Ascoli, che si prepara a ricevermi. Non abbiate paura, piccoli miei. Il chicco di grano deve cadere per dare frutto. Ascoli non tremerà più perché io sarò la sua roccia. Polimio, tu guardi il sole che tramonta, io guardo il sole che non conosce tramonto. Compi il tuo dovere di magistrato, io compio il mio di martire. In manos tuas, Domine, commendo spiritum meum. Ascoli, io ti benedico.
0: E il boia sollevò la scure, un colpo tremendo e secco squarciò il mattino. Il capo del santo rotolò sulla polvere, ma ciò che seguì congelò il sangue dei soldati romani e del crudele procuratore. Il corpo del vescovo non si accasciò. Tra lo sgomento generale, il tronco si raddrizzò, le mani si tesero verso la terra, raccolsero il proprio capo mozzato e lo strinsero al petto.

0: Il santo martire iniziò a camminare, un passo dopo l'altro, senza testa, procedeva sicuro verso il monte, mentre la folla si ritraeva terrorizzata e meravigliata. Oltrepassò il fiume, raggiunse l'antro delle grotte dove aveva segretamente celebrato i divini misteri, si avvicinò all'altare di pietra, depose delicatamente il proprio capo e solo allora si lasciò cadere al suolo. Il patto era sigillato con il prodigio Cefaloforo. Sul Monte Nero, inseguita dalle truppe furiose del padre, la giovane Polisia raggiunse l'orlo del precipizio. Messa alle strette, non si piegò. Con la fede di chi vede oltre il velo terreno, chiese alla montagna di accoglierla. Davanti agli occhi sgranati di Polimio, la rupe si spaccò silenziosamente, inghiottì la fanciulla e si richiuse su di lei, lasciando il procuratore impazzito a battere i pugni contro un muro di pietra inespugnabile. Nei giorni seguenti, i fidi compagni di Emidio, Euplo, Germano e Valentino, andarono incontro al martirio con il canto sulle labbra, rifiutando gli onori imperiali per non tradire il loro capitano. Furono decapitati a Campo Parignano, chiudendo il cerchio di sangue che avrebbe consacrato Ascoli nei secoli.
1: Fratelli, la tigre pagana può ruggire e spargere il sangue, ma non può spegnere la sorgente. Io non vi lascio. Ho scelto di stare qui, tra le viscere di questa roccia bionda. Da oggi, chiunque avrà paura del tremore della terra, invochi il mio nome. E la terra, che mi ha visto camminare sorreggendo la mia stessa morte, ubbidirà al mio comando.
0: E così è stato. Da quel giorno dell'agosto del 303, il nome di Emidio non ha più abbandonato i colli del Piceno. Ancora oggi, nel cuore dell'estate, la città non trema di paura, ma vibra di devozione. Il profumo del basilico inonda le piazze come l'alito invisibile del patrono che passeggia tra la sua gente. Si scende nella cripta monumentale per bussare lievemente al suo sarcofago di pietra. Si scende alle grotte, nel tufo antico e fresco, per bere l'acqua del miracolo. E a mezzanotte il cielo di Ascoli si infiamma di fuochi ed esplosioni, non come polvere da sparo, ma come grido di un popolo intero che risponde al suo protettore: siamo qui, la terra è salda, perché il capitano di Dio veglia sulla sua sposa eterna.

Avete ascoltato Sant'Emidio, il capitano di Dio. La vita di Sant'Emidio e le sue opere, da Treviri ad Ascoli. Un podcast di Radio Ascoli, con testi basati sugli scritti Vita di Sant'Emidio, di Pietro Capponi, edito nel 1892, e Sant'Emidio, Vescovo e Martire, di Don Luigi Mosca, edito nel 1950. Voci, narratrice, Pina Calisti. Sant'Emidio, Marcello Bellini. A cura di Lanfranco Norcini Pala.

0: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
1: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
2: Radio Ascoli,

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Ascoli. Dammi

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: sentirai.
1: Radio Ascoli.
2: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi

0: Radio Ascoli.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Sant'Emidio, il capitano di Dio. La vita di Sant'Emidio e le sue opere, da Treviri ad Ascoli. Un podcast di Radio Ascoli con testi basati sugli scritti Vita di Sant'Emidio di Pietro Capponi, edito nel 1892, e Sant'Emidio, vescovo e martire, di Don Luigi Mosca, edito nel 1950.

0: Prima che le pietre di Ascoli diventassero il suo altare, Emidio abitava nel lusso di Treviri. Era un mondo di marmi rossi, mosaici e giardini che cantavano gioie terrene. Ma dietro quella bellezza si nascondeva un cuore inquieto. Era l'anno 296 dell'era cristiana. Suo padre Polimnio, uomo di orgoglio patriarcale, esigeva da lui la sottomissione alle leggi dell'impero. Lo incalzava affinché abbandonasse i suoi sogni mistici, lo esortava a cingere la spada delle milizie e a sacrificare agli dèi di Roma. Polimnio non comprendeva il vuoto che abitava l'anima di quel figlio tanto istruito nei testi dei filosofi, ma tanto estraneo a quel palazzo di ombre.
1: Non è estraneità la mia, è stanchezza. Guardo queste statue e vedo solo pietra fredda. Abbiamo biblioteche ricche di sapienza, ma i cuori degli uomini fuori da queste mura gemono. Mi hanno chiamato quasi Dio alla culla. Eppure mi sento solo un uomo che brancola nel buio. Ho studiato Virgilio, Orazio, Cicerone, ma le loro parole, per quanto perfette, non placano la sete che sento dentro. C'è un silenzio in questo palazzo che mi schiaccia.
0: Il dissenso si fece aperto. L'amico Marcus, un soldato fedele a Roma, tentò di dissuaderlo, ricordandogli che il dubbio è un lusso e che i cristiani erano considerati feccia. Ma Emidio guardava le acque della Mosella e vedeva in esse la corrente irrefrenabile di una verità nuova, una fede che non chiedeva sangue agli arieti, ma amore. Quando la notte avvolse la villa della gens Mindia, nel segreto del suo cuore e poi nelle catacombe clandestine con il cristiano Luca, Emidio compì la sua scelta.
1: Roma o la croce, il potere o la verità. Padre mio, vorrei amarti come vuoi tu, ma sento che la mia anima è un tempio senza Dio che aspetta solo di essere illuminato. Quei cristiani che ho incontrato non hanno paura del ferro. Perché io, che ho tutto, tremo davanti a quel piccolo granello d'incenso? Signore, Dio che non conosco ancora, se ci sei dammi la forza. Il palazzo è una prigione. Sento di voler essere il soldato di un altro re. So solo che non posso più tornare indietro.
0: Il giorno seguente il confronto pubblico dinanzi al Tempio di Giove, sul Campidoglio di Treviri, segnò il punto di non ritorno. Polimnio trascinò il figlio davanti all'altare infuocato. I sacerdoti attendevano il tributo. La folla pagana premeva, pronta a linciare chi avesse osato offendere le patrie divinità. Ma Emidio, rifiutando di offrire l'incenso a un simulacro sordo, elevò una preghiera che fece tremare la storia.
1: Popolo di Treviri, sacerdoti di simulacri vani, voi chiedete un gesto, ma il mio cuore è altrove. Signore Dio, Padre onnipotente, Re del cielo e della terra, glorifica oggi il tuo nome. Fa che conoscano la tua gloria al cospetto dei nemici. Ascolta la preghiera del tuo servo come ascoltasti Mosè.
0: Le sue parole furono seguite da un suono sordo e profondo. La terra sussultò, le colonne si spezzarono, la colossale statua di Giove rovinò in frantumi. Tra le urla di terrore e la polvere sollevata dal prodigio, Emidio rimase illeso, inginocchiato sulla terra, ancora vibrante.
1: Ti ringrazio, Onnipotente, per aver manifestato la tua gloria tra lo spavento dei nemici. La pietra ha ceduto, ma la verità è rimasta in piedi. Padre, madre, la mia anima piange per voi, vittime di idoli bugiardi. Vorrei dare la vita per la vostra salvezza, ma lassù una stella proietta raggi d'argento verso il sud. Signore, cosa vuoi che io faccia? Eccomi, non porterò bisacce né rifornimenti. Sono la tua croce. Vado in Italia.
0: Mentre Treveri si risvegliava tra le macerie del suo tempio, Emidio e un piccolo drappello di compagni, Euplo, Germano e Valentino, volsero i passi verso sud. Sfiorarono le gelide vette delle Alpi, sopportando il vento tagliente e la fatica immensa. Giunsero a Milano, città imperiale febbrile di lussi ed editti, retta dalla mano crudele di Massimiano Erculeo. Lì, nell'oratorio nascosto dei Santi Nazario e Celso, incontrarono il vescovo materno. Vedendo l'ardore del giovane nobile, il vescovo lo preparò e dopo 3 anni di preghiere e sacrifici lo consacrò sacerdote.
1: Il freddo che sentiamo nelle membra è nulla rispetto al fuoco dello spirito che ci spinge. Chi ama i genitori più di Dio non è degno di lui. Sono un docile strumento nelle tue mani, Signore. Milano e le sue prigioni imperiali hanno conosciuto la nostra opera, ma la barca di Pietro è nella tempesta. La persecuzione ci incalza. La voce che ci ha guidato dalle Alpi ora sussurra un comando diverso. Se sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. Una colonna di fuoco spirituale mi indica il sud. Roma ci attende. Per abbracciare spiritualmente il mondo, dobbiamo toccare il sangue del principe degli apostoli.
0: Attraversarono l'Italia per giungere a Roma, la Babilonia di marmo, avvolta nelle brume autunnali. Entrarono nel ventre della terra, scendendo lungo la Via Salaria, fino alle catacombe, dove Papa Marcellino guidava segretamente il suo gregge. Ma la missione di Emidio non doveva rimanere sepolta nel tufo. All'alba, presso l'isola Tiberina, il giovane sacerdote germanico si imbatté nel centurione Graziano, un soldato romano la cui unica figlia giaceva paralizzata, in preda ad una anemia che sfidava ogni medicina.
1: Graziano, la medicina degli uomini si ferma dove inizia il mistero di Dio. Se crederai nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, tua figlia non avrà bisogno di erbe, ma di grazia. Fanciulla, ascolta la mia voce. Non guardarmi, ma guarda la luce che porto. Credi tu nel divino medico delle anime? Signore, Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, stendi la tua mano su questa creatura. Ricevi il segno della vita.
0: Il sangue tornò miracolosamente a scorrere nelle vene della fanciulla, che si alzò guarita. La notizia infiammò l'urbe. La folla trascinò Emidio davanti al tempio pagano di Esculapio, il dio serpente. Un cieco gli si gettò ai piedi, implorando la vista.
1: Romani, cittadini del mondo, perché chinare il capo davanti a simulacri che devono essere puliti dalla polvere degli uomini? Che vi giova aver domato le nazioni se siete schiavi di pietre sorde? Se crederete, vedrete la gloria di Dio. Signore, illumina queste pupille e questi cuori. Guardate la vostra deità. Se è un Dio, che si difenda.
0: Non appena la preghiera fu pronunciata, il cieco riacquistò la vista. Ma l'ira di Dio si abbatté anche sull'idolo pagano. Con un fragore spaventoso, la colossale statua di Esculapio ruzzolò dal piedistallo, affondando irrimediabilmente nelle acque ribollenti del Tevere. 1030 persone chiesero il battesimo in quel solo giorno. Tuttavia il furore del prefetto di Roma si accese, Per sottrarlo alla furia dei persecutori e illuminato da una visione angelica, Papa Marcellino chiamò Emidio nelle catacombe di Callisto. Lì lo elevò alla dignità episcopale, affidandogli una nuova terra, aspra e fiera, il Piceno, la colonia nobilissima di Ascoli.

0: Emidio, non più solo un viandante, ma vescovo e capitano di Dio, giunse in vista di Ascoli. Ai suoi occhi si offrirono i contrafforti dell'Appennino e le torri di Travertino, lambite dalle acque del fiume Tronto e del Castellano, accompagnato dal diacono Euplo, da Germano Valentino e dal romano Benedetto, il vescovo posò il piede sull'antico ponte d'ingresso.
1: Eccola, fratelli. Guardate la mole del San Marco e le cime del Monte Nero che sembrano dita protese verso il cielo. Questa è la vigna che il Signore ci ha affidato. Fermiamoci. Prima di toccare il suolo della città, dobbiamo invocare la benedizione del Padre. Signore, proteggi questo popolo che brancola ancora nelle tenebre dell'errore. Che la tua luce squarci le nubi della superstizione.
0: In quell'esatto istante un rombo sordo salì dalle viscere della terra. Le pietre del ponte vibrarono in un gagliardo scotimento tellurico. Non era un sussulto di morte, ma il presagio della caduta degli idoli. Emidio non esitò. Portato davanti a Polimio, l'inflessibile e superbo procuratore romano di Ascoli, non si lasciò piegare dalle minacce né lusingare dalle promesse di potere. Uscito dal palazzo, si recò nelle piazze, dove guarì un uomo paralitico con la sola forza della preghiera. Polimio, temendo l'impopolarità e impressionato dal carisma di Emidio, tentò una via più sottile. Gli offrì in sposa sua figlia Polisia, fanciulla bellissima ed erudita, se solo avesse rinnegato Cristo.
1: La fede non è una merce di scambio, procuratore. Ma accetto di parlare con vostra figlia. Forse il Signore ha preparato per lei un tesoro più grande. Polisia, i vostri filosofi parlano alla mente, ma il mio Dio parla al cuore. Sento l'ombra grigia che pesa sulla vostra vita. Non è nel marmo che troverete la pace, ma nella redenzione. La vera nobiltà è figlia della virtù, non della casta. Se volete la luce, dovete avere il coraggio di rinunziare agli idoli bugiardi.
0: La parola del santo penetrò l'anima della giovane pagana. Polisia, rinunciando ai fasti e alle false divinità, chiese ed ottenne il battesimo. Emidio la immerse nelle acque del fiume Tronto all'alba, dinanzi ad una folla sbigottita e commossa. Ma la folla era immensa e il fiume pericoloso. Emidio compì allora un prodigio che Ascoli non avrebbe mai dimenticato.
1: Fratelli, non occorre che scendiate tutti nel greto pericoloso. Il Signore, che dissestò Israele dalla dura selce, manifesterà qui la sua gloria. Signore Dio, apri questo sasso affinché gentili e cristiani conoscano che tu sei il vero Dio, benedetto per tutti i secoli. Venite alle fonti della salvezza.
0: Batté il ginocchio sulla viva roccia di Solestà. Con uno schianto improvviso, il travertino si spaccò ed un torrente d'acqua cristallina eruppe dalla pietra. 1060 anime furono battezzate in quella prodigiosa sorgente, ma il trionfo spirituale della città scatenò la furia infernale dell'impero. L'editto persecutorio di Diocleziano arrivò anche nel Piceno. Polimio, tornato da Roma, scoprì con orrore che sua figlia Polisia era diventata cristiana e si era ritirata in preghiera sul Monte Nero. Accecato dalla rabbia e dal dolore, il procuratore fece arrestare il vescovo. Lo trascinarono in catene nella sala del tribunale. Polimio gli urlò contro tutto il suo disprezzo, promettendogli la vita solo in cambio della restituzione della figlia e del rinnegamento del suo Dio.
1: Il mio Dio non abita in palazzi fatti da mani d'uomo, Polimio. Egli è qui, tra me e te, e vede la tempesta che devasta la tua anima. Tu non sei arrabbiato con me perché ho cambiato il culto della città. Tu sei disperato perché hai perso il controllo sul cuore di tua figlia. Non l'ho sedotta, l'ho battezzata nella verità. Polisia non è più tua schiava, è figlia di Dio. E questo è ciò che non puoi sopportare. Mi offri il fango in cambio del cielo. La fede è un fuoco che, una volta acceso, non si spegne con le promesse di un mortale. Io sono pronto a morire e Polisia è pronta a vivere per sempre.

0: L'alba del 5 agosto dell'anno 303 illuminò Ascoli di un rosso cupo. Emidio fu condotto fuori dalle mura verso il borgo di Solestà, il luogo del suo più grande miracolo. La folla, un tempo vociante, ora piangeva in un silenzio carico d'attesa. Il centurione Marcus, ammirato dal coraggio del santo, gli chiese perché andasse incontro alla morte con il sorriso sulle labbra.
1: Marcus, la vita non è ciò che respiriamo, ma ciò per cui siamo disposti a smettere di respirare. È un bel giorno per morire. Sento il profumo del travertino bagnato dalla pioggia della notte. È l'odore della mia sposa, Ascoli, che si prepara a ricevermi. Non abbiate paura, piccoli miei. Il chicco di grano deve cadere per dare frutto. Ascoli non tremerà più, perché io sarò la sua roccia. Polimio, tu guardi il sole che tramonta, io guardo il sole che non conosce tramonto. Compi il tuo dovere di magistrato, io compio il mio di martire. In manos tuas, Domine, commendo spiritum meum. Ascoli, io ti benedico.
0: E il boia sollevò la scure, un colpo tremendo e secco squarciò il mattino. Il capo del santo rotolò sulla polvere, ma ciò che seguì congelò il sangue dei soldati romani e del crudele procuratore. Il corpo del vescovo non si accasciò. Tra lo sgomento generale, il tronco si raddrizzò, le mani si tesero verso la terra, raccolsero il proprio capo mozzato e lo strinsero al petto.

0: Il santo martire iniziò a camminare, un passo dopo l'altro, senza testa, procedeva sicuro verso il monte, mentre la folla si ritraeva terrorizzata e meravigliata. Oltrepassò il fiume, raggiunse l'antro delle grotte dove aveva segretamente celebrato i divini misteri, si avvicinò all'altare di pietra, depose delicatamente il proprio capo e solo allora si lasciò cadere al suolo. Il patto era sigillato con il prodigio Cefaloforo. Sul Monte Nero, inseguita dalle truppe furiose del padre, la giovane Polisia raggiunse l'orlo del precipizio. Messa alle strette, non si piegò. Con la fede di chi vede oltre il velo terreno, chiese alla montagna di accoglierla. Davanti agli occhi sgranati di Polimio, la rupe si spaccò silenziosamente, inghiottì la fanciulla e si richiuse su di lei, lasciando il procuratore impazzito a battere i pugni contro un muro di pietra inespugnabile. Nei giorni seguenti, i fidi compagni di Emidio, Euplo, Germano e Valentino, andarono incontro al martirio con il canto sulle labbra, rifiutando gli onori imperiali per non tradire il loro capitano. Furono decapitati a Campo Parignano, chiudendo il cerchio di sangue che avrebbe consacrato Ascoli nei secoli.
1: Fratelli, la tigre pagana può ruggire e spargere il sangue, ma non può spegnere la sorgente. Io non vi lascio. Ho scelto di stare qui, tra le viscere di questa roccia bionda. Da oggi, chiunque avrà paura del tremore della terra, invochi il mio nome. E la terra, che mi ha visto camminare sorreggendo la mia stessa morte, ubbidirà al mio comando.
0: E così è stato. Da quel giorno dell'agosto del 303, il nome di Emidio non ha più abbandonato i colli del Piceno. Ancora oggi, nel cuore dell'estate, la città non trema di paura, ma vibra di devozione. Il profumo del basilico inonda le piazze come l'alito invisibile del patrono che passeggia tra la sua gente. Si scende nella cripta monumentale per bussare lievemente al suo sarcofago di pietra. Si scende alle grotte, nel tufo antico e fresco, per bere l'acqua del miracolo. E a mezzanotte il cielo di Ascoli si infiamma di fuochi ed esplosioni, non come polvere da sparo, ma come grido di un popolo intero che risponde al suo protettore: siamo qui, la terra è salda, perché il capitano di Dio veglia sulla sua sposa eterna.

Avete ascoltato Sant'Emidio, il capitano di Dio. La vita di Sant'Emidio e le sue opere, da Treviri ad Ascoli. Un podcast di Radio Ascoli con testi basati sugli scritti Vita di Sant'Emidio di Pietro Capponi, edito nel 1892, e Sant'Emidio Vescovo e Martire di Don Luigi Mosca, edito nel 1950. Voci, narratrice Pina Calisti, Sant'Emidio Marcello Bellini. A cura di Lanfranco Norcini Pala.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

invece eccola qua, come mi è venuta a chi osa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Raid russi hanno colpito durante la notte Kiev, la regione della capitale ucraina, uccidendo almeno 15 persone e ferendone una ventina. Intanto, secondo fonti ucraine, unità missilistiche nordcoreane hanno iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbero essere equipaggiati con missili balistici. Nonostante la riunione di ieri a livello europeo sul caso Ceuta, restano le distanze tra Italia e Spagna. Il ministro dell'Interno Piantedosi era sicura. Lo stop a Schengen non è contro Madrid, ma il premier Sanchez ribadisce che è necessario l'immediato ritiro della misura. Il commissario europeo Brummer precisa: nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Intanto nell'enclave spagnola resta precaria la situazione dei migranti, circa 20.000 che si trovano ancora sul posto. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe già arrivare oggi, lo afferma Trump, parlando di molti progressi nelle trattative con l'Iran, ma minacciando anche colpi durissimi in caso contrario. Il Consiglio dei Ministri ha ieri prorogato il taglio delle accise sul diesel, 17 centesimi, fino al 25 agosto prossimo,

0: stanziati anche 100 milioni per i campi Flegrei e oggi il ministro Piantedosi incontrerà i cittadini colpiti dal terremoto. Nuovo scontro sulle chat di Delmastro, la giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di andare al voto subito in aula. Caldo eccezionale sull'Italia, tocca un nuovo record, oggi 25 le città da bollino rosso che diventeranno 27 su 27 monitorate nella giornata di domani. Al grande caldo si affianca anche la formazione di locali temporali che determinano oggi l'allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poche auto si è diffuso stamane dopo le 5 in un lungo tratto di strada nei pressi della stazione centrale di Milano. La nube di fumo nero sprigionata dalle vetture parcheggiate era visibile da lontano, 13 le auto coinvolte, i vigili del fuoco per precauzione hanno fatto evacuare 130 persone alloggiate in un hotel. Ancora un oro per la Pellacani che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei in corso a Parigi, superato anche il record della Cagnotto. Ed è tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con l'aggiornamento delle 10.
1: Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Radio Ascoli.

0: In blu 2000 news.
1: Pesanti raid russi hanno colpito stanotte Kiev e la regione della capitale ucraina, morte 17 persone, 40 i feriti. Mosca utilizza missili che l'Ucraina, sprovvista di Patriot, non riesce a fermare, sottolinea il presidente Zelensky, che ha ribadito la richiesta di ottenere il via libera americano alla produzione. Secondo Kiev, infine, l'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici. Ancora una volta speranze per la fine della crisi di Hormuz all'indomani delle dichiarazioni di Trump sulla possibilità di arrivare già oggi al via libera per un'intesa con l'Iran. Il presidente statunitense ha però ribadito: in caso contrario siamo pronti ad attaccare nuovamente. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo della sicurezza energetica, lo 0,3 più 0,3 sulla parte difesa, invece non pretenderemo il massimo e ci fermeremo allo 0,9, così il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Il Consiglio dei Ministri intanto ha ieri prorogato il taglio delle accise sul diesel 17 centesimi fino al 25 agosto prossimo, stanziati anche 100 milioni per i campi Flegrei, dove stamattina è atteso l'arrivo del ministro dell'Interno Piantedosi, che incontrerà i cittadini colpiti dal terremoto e che ieri hanno protestato. Nuovo scontro sul fronte della politica sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera decide di andare al voto subito in aula. Caldo eccezionale che continua ad avanzare sull'Italia. Oggi le città con il bollino rosso sono 25, domani

0: saranno 27 su un totale di 27 monitorate. Al grande caldo però si affiancano anche le formazioni di locali temporali che determinano l'allerta gialla per maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poche auto si è diffuso stamane poco dopo le 5 per un lungo tratto di strada nei pressi della stazione centrale a Milano. La nube di fumo nero sprigionata dalle vetture parcheggiate era visibile da lontano, 13 le auto coinvolte. I vigili del fuoco per precauzione hanno fatto anche evacuare 130 persone che si trovavano in un hotel. È tutto, torniamo con l'aggiornamento delle 11.
1: Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

0: In Blu 2000 News.
1: In apertura ai pesanti raid russi che hanno colpito nella notte Kiev e la regione della capitale ucraina. Sono 17 i morti, 40 i feriti. Mosca colpisce con missili che Kiev, sprovvista di Patriot, non riesce a fermare, ha sottolineato stamane il presidente Zelensky, che è tornato a chiedere il via libera statunitense alla produzione degli intercettori. Kiev infine dice che una unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata proprio con missili balistici. Ancora una volta speranze per la fine della crisi di Hormuz all'indomani delle dichiarazioni del presidente statunitense Trump sulla possibilità di arrivare tra oggi e domani al via libera di un'intesa con l'Iran. Il presidente americano ha poi ribadito: in caso contrario siamo comunque pronti nuovamente ad attaccare Teheran. Mentre resta precaria la situazione dei migranti presenti ancora a Ceuta, sono 173 le persone salvate ieri nel canale della Manica mentre tentavano di raggiungere clandestinamente il Regno Unito. Restano le distanze tra Spagna e Italia. Il Ministero dell'Interno fa sapere al vertice europeo: abbiamo dato il nostro stop a Schengen, ma non è contro Madrid. Dal Premier Sanchez però le parole che ribadiscono necessario l'immediato ritiro della misura da parte del governo italiano. L'allarme caldo che prosegue in queste ore, domani scatterà su tutte 27 le città monitorate. Oggi intanto l'associazione Antigone ha denunciato la situazione nelle carceri, un'esperienza, si legge nel report, al limite della sopravvivenza. Oltre il 60% della popolazione detenuta trascorre la maggior parte della giornata in celle sovrappollate, temperature che superano anche i 40 gradi, carenza di ventilatori, frigoriferi negli spazi comuni. Un operaio di 44 anni ha perso la vita stamane in un incidente avvenuto sul lavoro all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una lavorazione. Papa Leone ha ricordato oggi San Paolo VI alla vigilia del 48esimo anniversario della sua morte, avvenuta il 6 agosto 78. Lo ha fatto durante l'udienza generale in Basilica Vaticana.

0: dedicata alla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
1: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Radio Ascoli.

Sant'Emidio, il capitano di Dio. La vita di Sant'Emidio e le sue opere, da Treviri ad Ascoli. Un podcast di Radio Ascoli con testi basati sugli scritti Vita di Sant'Emidio di Pietro Capponi, edito nel 1892, e Sant'Emidio, vescovo e martire, di Don Luigi Mosca, edito nel 1950.

0: Prima che le pietre di Ascoli diventassero il suo altare, Emidio abitava nel lusso di Treviri. Era un mondo di marmi rossi, mosaici e giardini che cantavano gioie terrene. Ma dietro quella bellezza si nascondeva un cuore inquieto. Era l'anno 296 dell'era cristiana. Suo padre Polimnio, uomo di orgoglio patriarcale, esigeva da lui la sottomissione alle leggi dell'impero. Lo incalzava affinché abbandonasse i suoi sogni mistici, lo esortava a cingere la spada delle milizie e a sacrificare agli dèi di Roma. Polimnio non comprendeva il vuoto che abitava l'anima di quel figlio tanto istruito nei testi dei filosofi, ma tanto estraneo a quel palazzo di ombre.
1: Non è estraneità la mia, è stanchezza. Guardo queste statue e vedo solo pietra fredda. Abbiamo biblioteche ricche di sapienza, ma i cuori degli uomini fuori da queste mura gemono. Mi hanno chiamato quasi Dio alla culla. Eppure mi sento solo un uomo che brancola nel buio. Ho studiato Virgilio, Orazio, Cicerone, ma le loro parole, per quanto perfette, non placano la sete che sento dentro. C'è un silenzio in questo palazzo che mi schiaccia.
0: Il dissenso si fece aperto. L'amico Marcus, un soldato fedele a Roma, tentò di dissuaderlo, ricordandogli che il dubbio è un lusso e che i cristiani erano considerati feccia. Ma Emidio guardava le acque della Mosella e vedeva in esse la corrente irrefrenabile di una verità nuova, una fede che non chiedeva sangue agli arieti, ma amore. Quando la notte avvolse la villa della gens Mindia, nel segreto del suo cuore e poi nelle catacombe clandestine con il cristiano Luca, Emidio compì la sua scelta.
1: Roma o la croce? Il potere o la verità? Padre mio, vorrei amarti come vuoi tu, ma sento che la mia anima è un tempio senza Dio che aspetta solo di essere illuminato. Quei cristiani che ho incontrato non hanno paura del ferro. Perché io, che ho tutto, tremo davanti a quel piccolo granello d'incenso? Signore, Dio che non conosco ancora, se ci sei dammi la forza. Il palazzo è una prigione. Sento di voler essere il soldato di un altro re. So solo che non posso più tornare indietro.
0: Il giorno seguente il confronto pubblico dinanzi al Tempio di Giove, sul Campidoglio di Treviri, segnò il punto di non ritorno. Polimnio trascinò il figlio davanti all'altare infuocato. I sacerdoti attendevano il tributo. La folla pagana premeva, pronta a linciare chi avesse osato offendere le patrie divinità. Ma Emidio, rifiutando di offrire l'incenso a un simulacro sordo, elevò una preghiera che fece tremare la storia.
1: Popolo di Treviri, sacerdoti di simulacri vani, voi chiedete un gesto, ma il mio cuore è altrove. Signore Dio, Padre onnipotente, Re del cielo e della terra, glorifica oggi il tuo nome. Fa che conoscano la tua gloria al cospetto dei nemici. Ascolta la preghiera del tuo servo come ascoltasti Mosè.
0: Le sue parole furono seguite da un suono sordo e profondo. La terra sussultò. Le colonne si spezzarono. La colossale statua di Giove rovinò in frantumi. Tra le urla di terrore e la polvere sollevata dal prodigio, Emidio rimase illeso, inginocchiato sulla terra, ancora vibrante.
1: Ti ringrazio, Onnipotente, per aver manifestato la tua gloria tra lo spavento dei nemici. La pietra ha ceduto, ma la verità è rimasta in piedi. Padre, madre, la mia anima piange per voi, vittime di idoli bugiardi. Vorrei dare la vita per la vostra salvezza, ma lassù una stella proietta raggi d'argento verso il sud. Signore, cosa vuoi che io faccia? Eccomi, non porterò bisacce né rifornimenti. Sono la tua croce. Vado in Italia.
0: Mentre Treveri si risvegliava tra le macerie del suo tempio, Emidio e un piccolo drappello di compagni, Euplo, Germano e Valentino, volsero i passi verso sud. Sfiorarono le gelide vette delle Alpi, sopportando il vento tagliente e la fatica immensa. Giunsero a Milano, città imperiale febbrile di lussi ed editti, retta dalla mano crudele di Massimiano Erculeo. Lì, nell'oratorio nascosto dei Santi Nazario e Celso, incontrarono il vescovo materno. Vedendo l'ardore del giovane nobile, il vescovo lo preparò e dopo 3 anni di preghiere e sacrifici lo consacrò sacerdote.
1: Il freddo che sentiamo nelle membra è nulla rispetto al fuoco dello spirito che ci spinge. Chi ama i genitori più di Dio non è degno di lui. Sono un docile strumento nelle tue mani, Signore. Milano e le sue prigioni imperiali hanno conosciuto la nostra opera, ma la barca di Pietro è nella tempesta. La persecuzione ci incalza. La voce che ci ha guidato dalle Alpi ora sussurra un comando diverso. Se sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. Una colonna di fuoco spirituale mi indica il sud. Roma ci attende. Per abbracciare spiritualmente il mondo, dobbiamo toccare il sangue del principe degli apostoli.
0: Attraversarono l'Italia per giungere a Roma, la Babilonia di marmo, avvolta nelle brume autunnali. Entrarono nel ventre della terra, scendendo lungo la via Salaria, fino alle catacombe, dove Papa Marcellino guidava segretamente il suo gregge. Ma la missione di Emidio non doveva rimanere sepolta nel tufo. All'alba, presso l'isola Tiberina, il giovane sacerdote germanico si imbatté nel centurione Graziano, un soldato romano la cui unica figlia giaceva paralizzata, in preda ad una anemia che sfidava ogni medicina.
1: Graziano, la medicina degli uomini si ferma dove inizia il mistero di Dio. Se crederai nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, tua figlia non avrà bisogno di erbe, ma di grazie. Fanciulla, ascolta la mia voce. Non guardarmi, ma guarda la luce che porto. Credi tu nel divino medico delle anime? Signore, Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, stendi la tua mano su questa creatura. Ricevi il segno della vita.
0: Il sangue tornò miracolosamente a scorrere nelle vene della fanciulla, che si alzò guarita. La notizia infiammò l'urbe. La folla trascinò Emidio davanti al tempio pagano di Esculapio, il dio serpente. Un cieco gli si gettò ai piedi, implorando la vista.
1: Romani, cittadini del mondo, perché chinare il capo davanti a simulacri che devono essere puliti dalla polvere degli uomini? Che vi giova aver domato le nazioni se siete schiavi di pietre sorde? Se crederete, vedrete la gloria di Dio. Signore, illumina queste pupille e questi cuori. Guardate la vostra deità. Se è un Dio, che si difenda.
0: Non appena la preghiera fu pronunciata, il cieco riacquistò la vista. Ma l'ira di Dio si abbatté anche sull'idolo pagano. Con un fragore spaventoso, la colossale statua di Esculapio ruzzolò dal piedistallo, affondando irrimediabilmente nelle acque ribollenti del Tevere. 1030 persone chiesero il battesimo in quel solo giorno. Tuttavia il furore del prefetto di Roma si accese, Per sottrarlo alla furia dei persecutori e illuminato da una visione angelica, Papa Marcellino chiamò Emidio nelle catacombe di Callisto. Lì lo elevò alla dignità episcopale, affidandogli una nuova terra, aspra e fiera, il Piceno, la colonia nobilissima di Ascoli.

0: Emidio, non più solo un viandante, ma vescovo e capitano di Dio, giunse in vista di Ascoli. Ai suoi occhi si offrirono i contrafforti dell'Appennino e le torri di Travertino, lambite dalle acque del fiume Tronto e del Castellano, accompagnato dal diacono Euplo, da Germano Valentino e dal romano Benedetto, il vescovo posò il piede sull'antico ponte d'ingresso.
1: Eccola, fratelli. Guardate la mole del San Marco e le cime del Monte Nero che sembrano dita protese verso il cielo. Questa è la vigna che il Signore ci ha affidato. Fermiamoci. Prima di toccare il suolo della città, dobbiamo invocare la benedizione del Padre. Signore, proteggi questo popolo che brancola ancora nelle tenebre dell'errore. Che la tua luce squarci le nubi della superstizione.
0: In quell'esatto istante un rombo sordo salì dalle viscere della terra. Le pietre del ponte vibrarono in un gagliardo scotimento tellurico. Non era un sussulto di morte, ma il presagio della caduta degli idoli. Emidio non esitò. Portato davanti a Polimio, l'inflessibile e superbo procuratore romano di Ascoli, non si lasciò piegare dalle minacce né lusingare dalle promesse di potere. Uscito dal palazzo, si recò nelle piazze, dove guarì un uomo paralitico con la sola forza della preghiera. Polimio, temendo l'impopolarità e impressionato dal carisma di Emidio, tentò una via più sottile. Gli offrì in sposa sua figlia Polisia, fanciulla bellissima ed erudita, se solo avesse rinnegato Cristo.
1: La fede non è una merce di scambio, procuratore. Ma accetto di parlare con vostra figlia. Forse il Signore ha preparato per lei un tesoro più grande. Polisia, i vostri filosofi parlano alla mente, ma il mio Dio parla al cuore. Sento l'ombra grigia che pesa sulla vostra vita. Non è nel marmo che troverete la pace, ma nella redenzione. La vera nobiltà è figlia della virtù, non della casta. Se volete la luce, dovete avere il coraggio di rinunziare agli idoli bugiardi.
0: La parola del santo penetrò l'anima della giovane pagana. Polisia, rinunciando ai fasti e alle false divinità, chiese ed ottenne il battesimo. Emidio la immerse nelle acque del fiume Tronto all'alba, dinanzi ad una folla sbigottita e commossa. Ma la folla era immensa e il fiume pericoloso. Emidio compì allora un prodigio che Ascoli non avrebbe mai dimenticato.
1: Fratelli, non occorre che scendiate tutti nel greto pericoloso. Il Signore, che dissestò Israele dalla dura selce, manifesterà qui la sua gloria. Signore Dio, apri questo sasso affinché gentili e cristiani conoscano che tu sei il vero Dio, benedetto per tutti i secoli. Venite alle fonti della salvezza.
0: Batté il ginocchio sulla viva roccia di Solestà. Con uno schianto improvviso, il travertino si spaccò ed un torrente d'acqua cristallina eruppe dalla pietra. 1060 anime furono battezzate in quella prodigiosa sorgente, ma il trionfo spirituale della città scatenò la furia infernale dell'impero. L'editto persecutorio di Diocleziano arrivò anche nel Piceno. Polimio, tornato da Roma, scoprì con orrore che sua figlia Polisia era diventata cristiana e si era ritirata in preghiera sul Monte Nero. Accecato dalla rabbia e dal dolore, il procuratore fece arrestare il vescovo. Lo trascinarono in catene nella sala del tribunale. Polimio gli urlò contro tutto il suo disprezzo, promettendogli la vita solo in cambio della restituzione della figlia e del rinnegamento del suo Dio.
1: Il mio Dio non abita in palazzi fatti da mani d'uomo, Polimio. Egli è qui, tra me e te, e vede la tempesta che devasta la tua anima. Tu non sei arrabbiato con me perché ho cambiato il culto della città. Tu sei disperato perché hai perso il controllo sul cuore di tua figlia. Non l'ho sedotta, l'ho battezzata nella verità. Polisia non è più tua schiava, è figlia di Dio. E questo è ciò che non puoi sopportare. Mi offri il fango in cambio del cielo. La fede è un fuoco che una volta acceso non si spegne con le promesse di un mortale. Io sono pronto a morire e Polisia è pronta a vivere per sempre.

0: L'alba del 5 agosto dell'anno 303 illuminò Ascoli di un rosso cupo. Emidio fu condotto fuori dalle mura verso il borgo di Solestà, il luogo del suo più grande miracolo. La folla, un tempo vociante, ora piangeva in un silenzio carico d'attesa. Il centurione Marcus, ammirato dal coraggio del santo, gli chiese perché andasse incontro alla morte con il sorriso sulle labbra.
1: Marcus, la vita non è ciò che respiriamo, ma ciò per cui siamo disposti a smettere di respirare. È un bel giorno per morire. Sento il profumo del travertino bagnato dalla pioggia della notte. È l'odore della mia sposa, Ascoli, che si prepara a ricevermi. Non abbiate paura, piccoli miei. Il chicco di grano deve cadere per dare frutto. Ascoli non tremerà più, perché io sarò la sua roccia. Polimio, tu guardi il sole che tramonta, io guardo il sole che non conosce tramonto. Compi il tuo dovere di magistrato, io compio il mio di martire. In manos tuas, Domine, commendo spiritum meum. Ascoli, io ti benedico.
0: E il boia sollevò la scure, un colpo tremendo e secco squarciò il mattino. Il capo del santo rotolò sulla polvere, ma ciò che seguì congelò il sangue dei soldati romani e del crudele procuratore. Il corpo del vescovo non si accasciò. Tra lo sgomento generale, il tronco si raddrizzò, le mani si tesero verso la terra, raccolsero il proprio capo mozzato e lo strinsero al petto.

0: Il santo martire iniziò a camminare, un passo dopo l'altro, senza testa, procedeva sicuro verso il monte, mentre la folla si ritraeva terrorizzata e meravigliata. Oltrepassò il fiume, raggiunse l'antro delle grotte dove aveva segretamente celebrato i divini misteri, si avvicinò all'altare di pietra, depose delicatamente il proprio capo e solo allora si lasciò cadere al suolo. Il patto era sigillato con il prodigio Cefaloforo. Sul Monte Nero, inseguita dalle truppe furiose del padre, la giovane Polisia raggiunse l'orlo del precipizio. Messa alle strette, non si piegò. Con la fede di chi vede oltre il velo terreno, chiese alla montagna di accoglierla. Davanti agli occhi sgranati di Polimio, la rupe si spaccò silenziosamente, inghiottì la fanciulla e si richiuse su di lei, lasciando il procuratore impazzito a battere i pugni contro un muro di pietra inespugnabile. Nei giorni seguenti, i fidi compagni di Emidio, Euplo, Germano e Valentino, andarono incontro al martirio con il canto sulle labbra, rifiutando gli onori imperiali per non tradire il loro capitano. Furono decapitati a Campo Parignano, chiudendo il cerchio di sangue che avrebbe consacrato Ascoli nei secoli.
1: Fratelli, la tigre pagana può ruggire e spargere il sangue, ma non può spegnere la sorgente. Io non vi lascio. Ho scelto di stare qui, tra le viscere di questa roccia bionda. Da oggi, chiunque avrà paura del tremore della terra, invochi il mio nome. E la terra, che mi ha visto camminare sorreggendo la mia stessa morte, ubbidirà al mio comando.
0: E così è stato. Da quel giorno dell'agosto del 303, il nome di Emidio non ha più abbandonato i colli del Piceno. Ancora oggi, nel cuore dell'estate, la città non trema di paura, ma vibra di devozione. Il profumo del basilico inonda le piazze come l'alito invisibile del patrono che passeggia tra la sua gente. Si scende nella cripta monumentale per bussare lievemente al suo sarcofago di pietra. Si scende alle grotte, nel tufo antico e fresco, per bere l'acqua del miracolo. E a mezzanotte il cielo di Ascoli si infiamma di fuochi ed esplosioni, non come polvere da sparo, ma come grido di un popolo intero che risponde al suo protettore: siamo qui, la terra è salda, perché il capitano di Dio veglia sulla sua sposa eterna.

Avete ascoltato Sant'Emidio, il capitano di Dio. La vita di Sant'Emidio e le sue opere, da Treviri ad Ascoli. Un podcast di Radio Ascoli, con testi basati sugli scritti Vita di Sant'Emidio, di Pietro Capponi, edito nel 1892, e Sant'Emidio, Vescovo e Martire, di Don Luigi Mosca, edito nel 1950. Voci, narratrice, Pina Calisti. Sant'Emidio, Marcello Bellini. A cura di Lanfranco Norcini Pala.

0: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
1: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno.

0: anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui, ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno con check-up, omaggi, sorprese e promozioni.
3: In Blu 2000 News.
4: Studio Ugo Scali, pesanti raid russi questa notte sulla regione di Kiev, 17 i morti, 40 i feriti, Mosca colpisce con missili che Kiev, sprovvista di Patriot, non riesce a fermare. Fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi portano a perdite umane così terribili, denuncia il presidente Zelensky. Secondo la Reuters, unità missilistiche nordcoreane sono state dispiegate nella Russia occidentale con 120 missili balistici e stamane un drone con esplosivo è stato trovato vicino ad un aereo ucraino all'aeroporto di Lipsia. Ancora una volta le speranze per la fine della crisi a Hormuz, all'indomani delle dichiarazioni di Trump sulla possibilità di arrivare tra oggi e domani a un'intesa con l'Iran. Il presidente americano ha ribadito: in caso contrario siamo pronti ad attaccare nuovamente. Intanto stamane gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno annunciato di aver attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso. Le comunicazioni questa mattina del ministro dell'economia Giorgetti alla Camera sulla clausola di salvaguardia nazionale all'Europa ha annunciato: chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, mentre clausola originaria era dell'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi ci sarà lo scostamento di bilancio. Udienza generale del Papa in Basilica Vaticana dedicata alla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. Il Pontefice ha ricordato la necessità di riscoprire la preghiera come dimensione fondamentale dell'umanità. Leone domani sarà ad Assisi, dove lo attendono oltre 2000 giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Nella mattinata il dialogo con loro e poi la celebrazione della messa nella Basilica Superiore. Caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record: se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte e 27 le città monitorate. Al grande caldo si affianca però la formazione anche di locali temporali che hanno determinato oggi l'allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poco auto si è diffuso a 13 vetture questa mattina lungo un tratto di strada nei pressi della stazione centrale di Milano. Lo sport: Paltrinieri ha conquistato poco fa la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto in acqua aperta agli europei di Parigi. È tutto, torniamo alle 13.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli. Il Piceno ancora alle prese con la conta dei danni dopo la grandinata che si è abbattuta a San Benedetto nei giorni scorsi. Migliaia di auto danneggiate con famiglie, lavoratori ma anche turisti che sono rimasti letteralmente a piedi per un'emergenza che riguarda davvero tutti. La conta dei danni parla di circa 30.000 veicoli coinvolti per una città che è rimasta letteralmente incerottata. Tantissime le soluzioni emergenziali che sono state appunto pensate da cittadini e turisti, materassini, materassi, coperte per tentare di coprire e magari arginare i danni che potrebbero arrivare da altre grandinate. C'è poi chi per la riparazione, la sostituzione dei parabrezza ha deciso di andare anche fuori regione per trovare carrozzieri disponibili, ma i vetri ovviamente non si trovano, c'è difficoltà nel reperimento e i parabrezza hanno difficoltà anche ad arrivare. I carrozzieri parlano di liste di attesa anche di oltre 20 giorni. Com'è la situazione nel nostro territorio? Noi l'abbiamo chiesto proprio ai carrozzieri del Piceno, sentiamo.
2: Questo qui è un discorso che ha colpito più caso da Benedetto, molti si stanno trasferendo qui in Ascoli, però tutte le carrozzerie naturalmente sono un po' intasate e c'è il problema di reperire i ricambi, perché magari per i tiri sono tanti, se vai a Dubai questi con il giorno ti risolve tutto. Buttano la macchina e la comprano nuova, dici, non stanno a cambiare il vetro.
1: Quante richieste di sostituzione avete avuto?
2: Richieste di parabrezza ne sono parecchie, forse che non arrivano, se non riescono a reperire i ricambi i lavori stanno un po' fermi.
1: Avete una lista d'attesa? Come vi siete organizzati e quanto tempo ci vuole per la sostituzione?
2: Noi siamo organizzati che la gente manda i messaggi e non rispondo, quello che ripassa lo servo, quello che non ripassa se va tutta in giornata. Ma guarda, siamo a tutti i giorni.
3: Ma allora, in questo momento qui io ho ordinato 25 parabrezza, ma ce ne stanno altro che tanti ordinati perché non arrivano.
1: Non arrivano in tempo?
3: Non arrivano i parabrezzi, cioè dovevano arrivare ma non sono arrivati. Ci avrò 50 macchine, tempi di attesa per le riconsegne. Allora, mo ti spiego. I parabrezze che sono già stati ordinati prima, la settimana scorsa, allora arriveranno, perché nelle zone centrali dei magazzini vengono smistate, arrivano e tutto, ma il resto non si sa, non ci sono previsioni.
1: Per quanto riguarda le ferie e le chiusure, questo comprometterà l'arrivo secondo te?
3: Sì, allora le ditte dove sto lavorando io stanno a lavorare H24, lavorano anche la notte e mi hanno consegnato i parabrezza anche sabato pomeriggio, quindi stanno a lavorare per l'emergenza che c'è, però i fornitori purtroppo se c'hanno il vetro te lo portano, se no che te portano.
1: Quindi anche voi state lavorando a ritmo continuo?
3: Sì, io lavoro già dalle 7 della mattina alle 9, alle 10 di sera, già normalmente, quindi più di questo non posso fare. Si sta cercando di rendere le macchine circolanti, cambiare i vetri e basta, capito? Per cercare di far ripartire le persone che stanno, anche se hanno due macchine, ma hanno due macchine tutte e due rotte, capito?
1: Scusa, sono tutti del territorio o ci sono anche turisti da te che sono venuti?
3: No, anche turisti. Adesso pomeriggio riconsegno una Seat che dovevano ripartire venerdì scorso, il parabrezza mi è arrivato sabato pomeriggio, l'ho incollato stamattina e stasera ripartono per Bolzano.
1: Quanto tempo è necessario per sostituire il parabrezza?
3: Per incollare il parabrezza dipende dalla macchina, 4-5 ore per incollare il parabrezza, ma se ci stanno anche i lunotti, capito? È di più.
4: La situazione stiamo mandando via parecchie persone perché non abbiamo il tempo per farlo.
1: Quanti automobilisti sono venuti nella tua carrozzeria?
4: Sono un centinaio di persone sicuro, però non riusciamo a farli tutti. Anche manca la reperibilità per i vetri.
1: Hai preparato una lista d'attesa? Come avete organizzato il lavoro?
4: Non so, da noi non abbiamo preso più, noi lavoriamo fino al 31 luglio, poi riavviamo il 24, perché altrimenti era tutto il mese di agosto e di settembre sicuro. Non lo so, io giuro che c'è la vacanza prenotata, non è che rimando la vacanza per cambiare i vetri, quindi.
1: Sono più turisti o residenti?
4: Turisti e residenti, tutti e due, anche persone di fuori, anche tedeschi, qua noi siccome abbiamo pure per la Mercedes anche tedeschi, un Belgio.
1: Ci puoi dire quanto costa in media riparare e sostituire un parabrezza?
4: In media media non, in base alla macchina, in base al costo del vetro, in base a tutto, quindi non è che c'è un prezzo standard. Una Mercedes costa, che ti posso dire, il vetro costa 500 euro, una Punto ne costa 150, quindi più la mano d'opera è tutto, non è che ti posso fare una media stimata.
1: Hai pensato per un attimo a rinunciare alle tue ferie per aiutare le persone che magari sono in difficoltà tenendo aperta la carrozzeria per riparare e sostituire parabrezza?
4: No, assolutamente no. Vacanza prenotata, quindi non è che posso stare qua a cambiare i vetri, capito, per la gente. Mi spiace, ma fino al 31 lavoriamo, poi basta.
1: Queste erano le voci dei carrozzieri del Piceno alle prese con lunghe liste d'attesa, l'impazienza anche di tanti cittadini e turisti che devono rientrare al lavoro o nelle proprie abitazioni. Eventi atmosferici che hanno colpito il nostro territorio e che hanno portato anche le compagnie assicurative ad un surplus di lavoro. In questi giorni sono centinaia le telefonate arrivate nelle varie agenzie assicurative del territorio per capire se la propria polizza auto potesse coprire anche i danni derivati dalla grandine. Per capire meglio come tutelarci, siamo in collegamento con Giuseppe Santori, che è amministratore unico del gruppo SCS Cattolica Assicurazione Divisione Generali Italia. A te, Giuseppe, chiediamo di spiegarci come funziona appunto la polizza assicurativa che copre i danni causati dalla grandine.
5: Ma allora, il panorama è vasto, nel senso che esistono tutte le tipologie di copertura per questi eventi, tutto è basato un po' sul tema della cultura assicurativa, nel senso che nel momento in cui si stipula un contratto, sia che sia per la polizza auto, sia che sia per un'azienda o per l'immobile personale della casa, è importante, laddove si ritenesse opportuno propendere verso una copertura completa, inserire quello che è un discorso di evento atmosferico legato appunto a questi fenomeni che oggi più che mai, insomma, si stanno verificando con una certa frequenza. Quindi l'importante è aggiungere, guardando bene poi a livello di condizioni, questa garanzia che sta sempre presente sul mercato e che le compagnie rilasciano con una certa frequenza. Quindi è un po' il problema culturale, invece di stipulare un contratto base, di farlo un po' più allargato a coperture diverse.
1: Cosa dobbiamo sapere per evitare di sbagliare e magari garantirci la massima copertura? Che consiglio possiamo dare a chi ci sta ascoltando? Quali sono le coperture per garantirci proprio una maggior tutela dei nostri veicoli?
5: È una cultura proprio a livello assicurativo, nel momento in cui si accende qualsiasi tipo di garanzia, l'importante è conoscere i perimetri del risarcimento. Quindi, per semplicità, ogni garanzia nel contratto riporta il massimale indicato, lo scoperto e o la franchigia o il limite di indennizzo, e pertanto nel momento in cui io accendo la copertura basta che conosco da condizioni o da contratto fino a dove quella copertura opera, su quali importi e quale importo è a mio carico, perché comunque per onestà culturale e assicurativa tutte le coperture hanno sempre un minimo a carico del cliente, cioè non indennizzano mai il 100% del danno ricevuto.
1: Una copertura assicurativa che fino a qualche anno fa sembrava non necessaria, era considerata un'estensione di polizza di cui magari si poteva fare a meno, oggi sembra davvero essere indispensabile. Secondo te è necessario davvero che chi è all'ascolto, gli automobilisti, si tutelino con queste estensioni di polizza che coprono danni di questo tipo?
5: Allora, in questo momento sicuramente ripeto, è centrare sempre di più con il proprio consulente l'estensione di garanzie opzionali ai contratti rispetto agli standardizzati e basiche. Quindi forse in termini assicurativi è più vicino ai clienti, quando si sente parlare di polizza all risk è l'ideale per il cliente, che significa che la polizza che copre tutti quanti i rischi. Quindi accendere probabilmente polizze di questa tipologia, di questa natura, in maniera tale che il cliente non abbia la sorpresa se la copertura esista o poi che non esista. Un consiglio che mi sento di dare è proprio sull'evento che sta accadendo in questo momento, cioè il fatto che poi quando c'è un evento così straordinario le dinamiche che impattano sulle garanzie o sulle riparazioni, sui tempi di riparazione devono essere un po', come dire, accompagnate anche dall'elasticità del cliente. Mi spiego meglio. Oggi come oggi abbiamo avuto criticità, non parlo direttamente noi, il mondo assicurativo ha avuto criticità proprio di mancanza di vetri sostitutivi, no? Dalle case madri o altro, quindi occorre essere sempre sicuramente guidati dall'intermediario nel momento in cui c'è un sinistro e anche essere tolleranti sul fatto della riparazione che avrà sicuramente per causa forza maggiore tempi leggermente più lunghi. Io dico sempre l'importante è che alla fine io riesco a riparare il mio danno e ad avere l'indennizzo, perché poi gli attori siamo tanti su questa dinamica che impatta e tutti dobbiamo essere bravi a diciamo insieme raggiungere l'obiettivo finale, che è quello di avere la casa, l'azienda o l'auto riparata.
1: In che modo l'aumento di eventi estremi negli ultimi anni ha modificato anche il costo medio dei premi in Italia, o se sono aumentati i costi in seno al fatto che questi eventi estremi si verificano molto spesso rispetto al passato?
5: Allora, sicuramente sì, nel senso che gli importi sono cambiati perché comunque c'è un principio di sostenibilità, no? Quindi nel momento in cui la garanzia, questi eventi oggi impattano senza una ipotesi di pianificazione, fanno sì che ci sono gli aumenti di tassi, però parliamo veramente di tassi simbolici, nel senso che comunque non c'è un aumento del, faccio un esempio, 300%, 500%, una garanzia che sull'auto può valere 150 euro, oggi ne costa 200, 210, quindi diciamo che sono degli aumenti contenuti proprio per quello che tu dicevi, il fatto che non è più programmabile l'evento. Se faccio un esempio di 5 anni fa, la grandine avveniva una volta forse all'anno, oggi avviene una, due, tre volte al mese, quindi c'è una frequenza talmente più importante che anche se il premio aumentasse di un 20-30% penso che sia in linea con la certezza e la garanzia che l'utente finale abbia la copertura.
1: Per quanto riguarda invece quelle che sono definite le zone rosse, esistono appunto queste zone geografiche in cui le compagnie rifiutano la copertura o applicano magari dei prezzi fuori mercato?
5: Ma le zone rosse non sono, voglio sottolinearlo, non sono motivo di esclusione di garanzia. Sì, le zone rosse sono alert dove le compagnie di assicurazione in quei contesti presidiano di più e quindi il costo e il limite di indennizzo varia, cioè è minore il limite di indennizzo, è maggiore il costo, ma le compagnie non lasciano mai escluso il rischio.
1: E questi erano i consigli di Giuseppe Santori, amministratore unico del gruppo SCS Cattoliche Assicurazioni, divisione generale Italia. Io lo ringrazio per essere stato nostro ospite, grazie a voi per l'ascolto. Questa puntata è disponibile in podcast sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, appuntamento a domani.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Pesante attacco russo in Ucraina, 17 i morti, oltre 40 i feriti. Zelensky torna a chiedere la licenza per i Patriot. Accordo possibile anche oggi, Trump ottimista per un'intesa che sblocchi l'impasse nel Golfo di Hormuz. Una nuova giornata all'insegna del caldo, Antigone denuncia la insostenibile situazione nelle carceri italiane. Udienza con Papa Leone, riprese le catechesi dopo la pausa estiva. Domani il pontefice è atteso dai giovani ad Assisi, a novembre il viaggio in Uruguay, Argentina e Perù. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'ennesima notte di guerra in Ucraina con il pesante bombardamento russo sulla capitale, 14 morti, decine i feriti. Marco Burini.
2: Missili e droni su abitazioni e stazioni, non solo magazzini come dicono da Mosca. La scorsa notte una tempesta di fuoco si è abbattuta su Kiev e dintorni, facendo almeno 17 morti e 44 feriti. La contraerea ucraina non è riuscita a intercettare le decine di missili, anche ipersonici, e le centinaia di droni che schiantandosi hanno causato incendi enormi, domati a fatica dai pompieri, mentre ancora si cercano dispersi sotto le macerie. I missili intercettori sono dispositivi che avrebbero potuto salvare la vita a chi è morto oggi, dichiara Zelensky, che sprona gli alleati. È fondamentale che si rendano conto che i ritardi nella loro consegna o la riluttanza a trasferire sistemi antibalistici causano vittime e distruzione di tale entità. Pochi giorni fa Trump si è rimangiato la promessa di dare licenza all'Ucraina di fabbricare i Patriot. Operazione comunque lunga e complessa, ma Putin ha colto subito il messaggio, intensificando gli attacchi. Marco Burini di Nano Studio.
1: All'indomani del vertice europeo restano le distanze tra Spagna e Italia sul caso Ceuta. Nell'enclave spagnolo incerta la situazione per i migranti ancora presenti. Pierluigi Vito.
3: Rafforzamento nella difesa delle frontiere, potenziamento delle espulsioni, sviluppo di partenariati con i paesi non UE e poi il sostegno, potenzialmente anche finanziario, per l'avvio dei centri di rimpatrio fuori dal territorio dell'Unione, fino al monitoraggio dei social network per individuare il possibile ripetersi di mega ondate migratorie. Di questo hanno discusso nella video call di ieri i ministri dell'interno dell'UE. E se a parole è stata espressa solidarietà alla Spagna per la situazione fronteggiata nell'exclave sul territorio africano, il commissario agli affari interni Magnus Brunner, raccogliendo la voce di diversi stati membri, ha criticato le politiche di regolarizzazione di Madrid, che hanno portato a 1 milione di domande di sanatoria, soprattutto di cittadini latinoamericani. Per l'Europa non è un buon segnale, ha detto Brunner. Un cattivo segnale sono però anche i morti, le stime vanno dalle 77 alle 99 persone registrati tra quanti hanno provato negli ultimi giorni a raggiungere Ceuta. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Più margini di spesa per la difesa e la sicurezza energetica li chiederà l'Italia all'Unione Europea, in tutto fino all'1,5% del PIL entro il 2028, circa 36 miliardi di euro. Ce ne parla Raffaella Frullone.
4: L'annuncio è arrivato dal ministro dell'economia, che ha spiegato come il governo intenta utilizzare quasi tutto lo spazio consentito dalle nuove regole europee. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, ha detto Giorgetti, ossia lo 0,6% del PIL, pari a circa 14 miliardi e mezzo, mentre per la difesa la richiesta è dello 0,9%, circa 22 miliardi. Non sono però soldi messi a disposizione da Bruxelles. L'Unione Europea autorizzerebbe l'Italia a spendere di più facendo maggiore deficit, ossia aumentando il debito pubblico senza violare per questo il percorso di bilancio concordato. La richiesta formale sarà inviata alla Commissione Europea entro metà agosto. Bruxelles esaminerà il piano a settembre. Intanto ieri il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. La misura, che non riguarda la benzina, costerà circa 245 milioni di euro e sarà finanziata con tagli alle spese dei ministeri. L'effetto alla pompa, tuttavia, potrebbe essere inferiore. Il rincaro del petrolio ha già assorbito buona parte della riduzione. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ondata di caldo non si ferma, domani tutte le città saranno con il bollino rosso. Caterina Dall'Olio.
5: L'ondata di caldo.

0: Che sta investendo l'Europa è uno stress test per il sistema elettrico continentale. In Francia diversi reattori nucleari si sono dovuti fermare perché l'acqua dei fiumi utilizzata per il raffreddamento ha raggiunto temperature troppo elevate. Situazioni analoghe si registrano in Ungheria e Romania, dove il caldo ha costretto gli operatori a limitare il funzionamento di alcune centrali. In Italia per il momento la rete elettrica regge, i blackout sono stati locali e contenuti. Tutte le città monitorate dal Ministero della Salute per le ondate di calore oggi sono posizionate al livello 3, il più alto di attenzione per il combinato di temperature e umidità. Il record storico e la conferma dell'intensità e dell'estensione della quarta ondata di calore che ha investito la penisola e soprattutto la sua durata. Da noi l'area più bollente è la pianura padana, dove anche oggi e domani in molte località le massime sfioreranno i 40 gradi. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: E intanto l'associazione Antigone denuncia nelle carceri italiane, nelle celle sovraffollate, anche 40 gradi. 100 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza a Campi Flegrei dopo la potente scossa di venerdì 31 luglio. Di ora in ora si fa sempre più complesso il bilancio dei danni subiti dalla popolazione. Lucia Ascione.
2: 100 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati, sale al 70% il contributo per l'adeguamento sismico degli immobili, deliberato il contributo per l'autonoma sistemazione anche per gli eventi sismici pregressi a favore di chi non può disporre del proprio alloggio, da 400 euro al mese per i nuclei monofamiliari a 900 euro per le famiglie più numerose, a cui si aggiungono altri 200 euro mensili nel caso di persone con più di 65 anni o affette da disabilità. Prendono così corpo le misure del governo a favore dei Campi Flegrei, ottengono le prime risposte i residenti esasperati da giorni di incertezza. E intanto si fa complesso il bilancio ancora provvisorio del sisma del 31 luglio. 700 sfollati, quasi 400 abitazioni sgomberate, 13 scuole chiuse, 57 palazzi sigillati, 14 chiese inagibili, trasporti ferroviari ancora non del tutto ripristinati e limitazioni ai rifornimenti idrici che stanno rendendo difficile la vita agli sfollati. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Ed ora andiamo in Vaticano per l'udienza generale con Papa Leone. Il servizio è di Cristiana Caricato.
3: La prima udienza di Papa Leone dopo la pausa estiva è all'interno della Basilica Vaticana, i cui marmi assicurano fresco riparo dalla torrida estate romana, luogo quanto mai adatto ad una catechesi che, riprendendo il ciclo di riflessioni sui documenti conciliari, si concentra sulla preghiera.
4: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
3: Papa Leone denuncia anche il fatto che la preghiera sia considerata una tecnica psicologica finalizzata al benessere personale, non una dimensione fondamentale dell'umanità. E riprendendo le sollecitazioni di San Paolo VI a 48 anni dalla sua scomparsa, Leone invita a riscoprire la liturgia delle ore per farne il respiro della vita della Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E Papa Leone domani sarà ad Assisi per incontrare i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Leone compirà anche un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi. L'annuncio è arrivato poco fa dalla sala stampa vaticana. C'è una notizia dall'estero che è stata poco fa confermata: un aereo DHL ha avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato nella tarda serata di ieri nei cieli sopra Lipsia. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, dove sono stati rilevati danni nella parte frontale. Lo riporta la Bild, dopo che un drone con esplosivo era stato ritrovato stamane nello stesso scalo vicino ad un aereo ucraino. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poche auto si è diffuso stamane poco dopo le 5 lungo un lungo tratto di strada nei pressi della stazione centrale di Milano. 13 le vetture coinvolte dal rogo. Per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare 130 persone che erano alloggiate in un hotel. Gregorio Paltrinieri ha conquistato stamane la medaglia di bronzo nella 5 km chilometri agli europei di nuoto a Parigi nelle acque della Senna. Ieri il quarto oro nei tuffi per Chiara Pellacani, superato anche il record detenuto dalla nostra Tania Cagnotto. E siamo al termine del nostro radiogiornale delle 13 con lo sguardo consueto alla Borsa di Milano che guadagna lo 0,22%. Vi ricordo che questa edizione, tutta la programmazione della nostra radio è sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
5: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli,

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 433 di Valdaso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Radio Ascoli.

0: una nuova pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev, almeno 17 morti, decine i feriti.
1: La scorsa notte una tempesta di fuoco si è abbattuta su Kiev e dintorni, facendo almeno 17 morti e 44 feriti. La contraerea ucraina non è riuscita a intercettare le decine di missili, anche ipersonici, e le centinaia di droni che schiantandosi hanno causato incendi enormi, domati a fatica dai pompieri, mentre ancora si cercano dispersi sotto le macerie. I missili intercettori sono dispositivi che avrebbero potuto salvare la vita a chi è morto oggi, dichiara Zelensky, che sprona gli alleati. È fondamentale che si rendano conto che i ritardi nella loro consegna o la riluttanza a trasferire sistemi antibalistici causano vittime e distruzione di tale entità. Pochi giorni fa Trump si è rimangiato la promessa di dare licenza all'Ucraina di fabbricare i Patriot. Operazione comunque lunga e complessa, ma Putin ha colto subito il messaggio, intensificando gli attacchi. Marco Burini di Nano Studio.
0: Chiederemo all'Europa al massimo per la sicurezza energetica lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, così il ministro dell'economia Giorgetti nelle sue comunicazioni alla Camera. La Commissione deciderà sulle richieste dell'Italia ad ottobre. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,29%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. C'è attesa per la visita di domani di Papa Leone ad Assisi, dove incontrerà giovani provenienti da tutta Europa. Intanto arriva l'annuncio di una nuova visita apostolica, quella tanto attesa in America Latina. Dal 6 al 17 novembre il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù, e oggi udienza generale nella Basilica di San Pietro.
2: La prima udienza di Papa Leone dopo la pausa estiva è all'interno della Basilica Vaticana, i cui marmi assicurano fresco riparo dalla torrida estate romana, luogo quanto mai adatto ad una catechesi che, riprendendo il ciclo di riflessioni sui documenti conciliari, si concentra sulla preghiera.
3: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio in un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte. Pregare può apparire come una forma di evasione.
2: Papa Leone denuncia anche il fatto che la preghiera sia considerata una tecnica psicologica finalizzata al benessere personale, non una dimensione fondamentale dell'umanità. E riprendendo le sollecitazioni di San Paolo VI a 48 anni dalla sua scomparsa, Leone invita a riscoprire la liturgia delle ore per farne il respiro della vita della Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Lo sport, il nuoto, nuovo trofeo per l'Italia agli Europei di Parigi, dove Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile nelle acque della Senna, oro al tedesco Velbrock. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono. Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Verusca Cestarelli. Il Piceno ancora alle prese con la conta dei danni dopo la grandinata che si è abbattuta a San Benedetto nei giorni scorsi. Migliaia di auto danneggiate, con famiglie, lavoratori ma anche turisti che sono rimasti letteralmente a piedi per un'emergenza che riguarda davvero tutti. La conta dei danni parla di circa 30.000 veicoli coinvolti per una città che è rimasta letteralmente incerottata. Tantissime le soluzioni emergenziali che sono state appunto pensate da cittadini e turisti: materassini, materassi, coperte per tentare di coprire e magari arginare i danni che potrebbero arrivare da altre grandinate. C'è poi chi per la riparazione, la sostituzione dei parabrezza ha deciso di andare anche fuori regione per trovare i carrozzieri disponibili, ma i vetri ovviamente non si trovano, c'è difficoltà nel reperimento e i parabrezza hanno difficoltà anche ad arrivare. I carrozzieri parlano di liste di attesa anche di oltre 20 giorni. Com'è la situazione nel nostro territorio? Noi l'abbiamo chiesto proprio ai carrozzieri del Piceno, sentiamo.
2: Questo qui è un discorso che ha colpito più che altro da Benedetto, molti si stanno trasferendo qui in Ascoli, però tutte le carrozzerie naturalmente sono un po' intasate e c'è il problema di reperire i ricambi, perché magari per i sottanti, se vai a Dubai questi giorno che risolve tutto, buttano la macchina e la comprano nuova, dici, non stanno a cambiare il vetro.
1: Quante richieste di sostituzione avete avuto?
2: Richieste di parabrezza ne sono parecchie, forse che finché non arrivano, se non riescono a reperire i ricambi, i lavori stanno un po' fermi.
1: Avete una lista d'attesa? Come vi siete organizzati e quanto tempo ci vuole per la sostituzione?
2: Noi siamo organizzati che la gente manda dei messaggi, io non rispondo, quello che ripassa lo servo, quello che non ripassa se va tutta in giornata. Ma guarda, siamo a tutti i giorni.
3: Ma allora, in questo momento qui io ho ordinato 25 parabrezza, ma ce ne stanno altro che tanti ordinati perché non arrivano.
1: Non arrivano in tempo?
3: Non arrivano i parabrezzi, cioè dovevano arrivare ma non sono arrivati. Ci avrò 50 macchine, tempi di attesa per le riconsegne. Allora, mo ti spiego. I parabrezze che sono già stati ordinati prima, la settimana scorsa, allora arriveranno, perché nelle zone centrali dei magazzini vengono smistate, arrivano e tutto, ma il resto non si sa, non ci sono previsioni.
1: Per quanto riguarda le ferie e le chiusure, questo comprometterà l'arrivo secondo te?
3: Sì, allora le ditte dove sto lavorando io stanno a lavorare H24, lavorano anche la notte e mi hanno consegnato i parabrezza anche sabato pomeriggio, quindi stanno a lavorare per l'emergenza che c'è, però i fornitori purtroppo se c'hanno il vetro te lo portano, se no che te portano.
1: Quindi anche voi state lavorando a ritmo continuo?
3: Sì, io lavoro già dalle 7 la mattina alle 9, alle 10 di sera, già normalmente, quindi più di questo non posso fare. Si sta cercando di rendere le macchine circolanti, cambiare i vetri e basta, capito? Per cercare di far ripartire le persone che stanno, anche se hanno due macchine, ma hanno due macchine tutte e due rotte, capito?
1: Scusa, sono tutti del territorio o ci sono anche i turisti da te che sono venuti?
3: No, anche i turisti. Adesso pomeriggio riconsegno una Seat che dovevano ripartire venerdì scorso, il parabrezza mi è arrivato sabato pomeriggio, l'ho incollato stamattina e stasera ripartono per Bolzano.
1: Quanto tempo è necessario per sostituire il parabrezza?
3: Per incollare il parabrezza dipende dalla macchina, 4-5 ore per incollare parabrezza, ma se ci stanno anche i lunotti, capito? È di più.
4: La situazione stiamo mandando via parecchie persone perché non abbiamo il tempo per farlo.
1: Quanti automobilisti sono venuti nella tua carrozzeria?
4: Sono un centinaio di persone sicuro, però non riusciamo a farli tutti. Anche manca anche la reperibilità per i vetri.
1: Hai preparato una lista d'attesa? Come avete organizzato il lavoro?
4: Non so, da noi non abbiamo preso più, noi lavoriamo fino adesso, fino al 31 luglio, poi riapriamo il 24, perché altrimenti era tutto il mese di agosto e di settembre sicuro. Non lo so, io giuro che c'è la vacanza prenotata, non è che rimando la vacanza per cambiare i vetri, quindi.
1: Sono più turisti o residenti?
4: Turisti e residenti, tutti e due, anche persone di fuori, anche tedeschi, qua noi siccome abbiamo pure per la Mercedes anche tedeschi, in Belgio.
1: Ci puoi dire quanto costa in media riparare e sostituire un parabrezza?
4: In media in base alla macchina, in base al costo del vetro, in base a tutto, quindi non è che c'è un prezzo standard. Una Mercedes costa, che ti posso il vetro costa 500 euro, una Punto ne costa 150, quindi più a mano l'opera è tutto. Non è che ti posso fare una media stimata.
1: Hai pensato per un attimo a rinunciare alle tue ferie per aiutare le persone che magari sono in difficoltà, tenendo aperta la carrozzeria per riparare e sostituire parabrezza?
4: No, assolutamente no. Vacanza prenotata, quindi non è che posso stare qua a cambiare i vetri, capito, per la gente. Mi spiace, ma fino al 31 lavoriamo, poi basta.
1: Queste erano le voci dei carrozzieri del Piceno, alle prese con lunghe liste d'attesa, l'impazienza anche di tanti cittadini e turisti che devono rientrare al lavoro o nelle proprie abitazioni. Eventi atmosferici che hanno colpito il nostro territorio e che hanno portato anche le compagnie assicurative ad un surplus di lavoro. In questi giorni sono centinaia le telefonate arrivate nelle varie agenzie assicurative del territorio per capire se la propria polizza auto potesse coprire anche i danni derivati dalla grandine. Per capire meglio come tutelarci, siamo in collegamento con Giuseppe Santori, che è amministratore unico del gruppo SCS Cattolica Assicurazione Divisione Generali Italia. A te, Giuseppe, chiediamo di spiegarci come funziona appunto la polizza assicurativa che copre i danni causati dalla grandine.
5: Ma allora, il panorama è vasto, nel senso che esistono tutte le tipologie di copertura per questi eventi. Tutto è basato un po' sul tema della cultura assicurativa, nel senso che nel momento in cui si stipula un contratto, sia che sia per la polizza auto, sia che sia per un'azienda o per l'immobile personale della casa, è importante, laddove si ritenesse opportuno propendere verso una copertura completa, inserire quello che è un discorso di evento atmosferico legato appunto a questi fenomeni che oggi più che mai, insomma, si stanno verificando con una certa frequenza. Quindi l'importante è aggiungere, guardando bene poi a livello di condizioni, questa garanzia che sta sempre presente sul mercato e che le compagnie rilasciano con una certa frequenza. Quindi è un po' il problema culturale, invece di stipulare un contratto base, di farlo un po' più allargato a coperture diverse.
1: Cosa dobbiamo sapere per evitare di sbagliare e magari garantirci la massima copertura? Che consiglio possiamo dare a chi ci sta ascoltando? Quali sono le coperture per garantirci proprio una maggior tutela dei nostri veicoli?
5: È una cultura proprio a livello assicurativo, nel momento in cui si accende qualsiasi tipo di garanzia, l'importante è conoscere i perimetri del risarcimento. Quindi, per semplicità, ogni garanzia nel contratto riporta il massimale indicato, lo scoperto e o la franchigia o il limite di indennizzo, e pertanto nel momento in cui io accendo la copertura basta che conosco da condizioni o da contratto fino a dove quella copertura opera, su quali importi e quale importo è a mio carico, perché comunque per onestà culturale e assicurativa tutte le coperture hanno sempre un minimo a carico del cliente, cioè non indennizzano mai il 100% del danno ricevuto.
1: Una copertura assicurativa che fino a qualche anno fa sembrava non necessaria, era considerata un'estensione di polizza di cui magari si poteva fare a meno, oggi sembra davvero essere indispensabile. Secondo te è necessario davvero che chi è all'ascolto, gli automobilisti, si tutelino con queste estensioni di polizza che coprano danni di questo tipo?
5: Allora, in questo momento sicuramente ripeto, è centrare sempre di più con il proprio consulente l'estensione di garanzie opzionali ai contratti rispetto agli standardizzati e basiche. Quindi forse in termini assicurativi è più vicino ai clienti, quando si sente parlare di polizza all risk è l'ideale per il cliente, che significa che la polizza che copre tutti quanti i rischi. Quindi accendere probabilmente polizze di questa tipologia, di questa natura, in maniera tale che il cliente non abbia la sorpresa se la copertura esista o poi che non esista. Un consiglio che mi sento di dare è proprio sull'evento che sta accadendo in questo momento, cioè il fatto che poi quando c'è un evento così straordinario le dinamiche che impattano sulle garanzie o sulle riparazioni, sui tempi di riparazione devono essere un po', come dire, accompagnate anche dall'elasticità del cliente. Mi spiego meglio: oggi come oggi abbiamo avuto criticità, non parlo direttamente noi, il mondo assicurativo ha avuto criticità proprio di mancanza di vetri sostitutivi, no? Dalle case madri o altro. Quindi occorre essere sempre sicuramente guidati dall'intermediario nel momento in cui c'è un sinistro, e anche essere tolleranti sul fatto della riparazione, che avrà sicuramente, per causa forza maggiore, tempi leggermente più lunghi. Io dico sempre, l'importante è che alla fine io riesco a riparare il mio danno e ad avere l'indennizzo, perché poi gli attori siamo tanti su questa dinamica che impatta, e tutti dobbiamo essere bravi a diciamo insieme raggiungere l'obiettivo finale, che è quello di avere la casa, l'azienda o l'auto riparata.
1: In che modo l'aumento di eventi estremi negli ultimi anni ha modificato anche il costo medio dei premi in Italia, o se sono aumentati i costi insieme al fatto che questi eventi estremi si verificano molto spesso rispetto al passato?
5: Allora, sicuramente sì, nel senso che gli importi sono cambiati, perché comunque c'è un principio di sostenibilità, no? Quindi nel momento in cui la garanzia, questi eventi oggi impattano senza una ipotesi di pianificazione, fanno sì che ci sono gli aumenti di tassi, però parliamo veramente di tassi simbolici, nel senso che comunque non c'è un aumento del, faccio un esempio, 300%, 500%, una garanzia che sull'auto può valere 150 euro, oggi ne costa 200, 210, quindi diciamo che sono degli aumenti contenuti proprio per quello che tu dicevi, il fatto che non è più programmabile l'evento. Se faccio un esempio di 5 anni fa, la grandine avveniva una volta forse all'anno, oggi avviene 1, 2, 3 volte al mese, quindi c'è una frequenza talmente più importante che anche se il premio aumentasse di un 20-30%, penso che sia in linea con la certezza e la garanzia che l'utente finale abbia la copertura.
1: Per quanto riguarda invece quelle che sono definite le zone rosse, esistono appunto queste zone geografiche in cui le compagnie rifiutano la copertura o applicano magari dei prezzi fuori mercato?
5: Ma le zone rosse non sono, voglio sottolinearlo, non sono motivo di esclusione di garanzia. Sì, le zone rosse sono alert dove le compagnie di assicurazione in quei contesti presidiano di più, e quindi il costo e il limite di indennizzo varia, cioè è minore il limite di indennizzo, è maggiore il costo, ma le compagnie non lasciano mai escluso il rischio.
1: E questi erano i consigli di Giuseppe Santori, amministratore unico del gruppo SCS Cattoliche Assicurazioni, divisione generale Italia. Io lo ringrazio per essere stato un nostro ospite, grazie a voi per l'ascolto. Questa puntata è disponibile in podcast sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, appuntamento a domani.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Monitoraggio dei social network per individuare il possibile ripetersi di mega ondate migratorie. Di questo hanno discusso nella video call di ieri i ministri dell'interno dell'UE. E se a parole è stata espressa solidarietà alla Spagna per la situazione fronteggiata nell'exclave sul territorio africano, il commissario agli affari interni Magnus Brunner, raccogliendo la voce di diversi stati membri, ha criticato le politiche di regolarizzazione di Madrid, che hanno portato a 1 milione di domande di sanatoria, soprattutto di cittadini latinoamericani. Per l'Europa non è un buon segnale, ha detto Brunner. Un cattivo segnale sono però anche i morti, le stime vanno dalle 77 alle 99 persone registrati tra quanti hanno provato negli ultimi giorni a raggiungere Ceuta. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Attesa per la visita di domani di Papa Leone ad Assisi, dove incontrerà giovani provenienti da tutta Europa, è arrivato oggi l'annuncio di una nuova visita apostolica, quella tanto attesa in America Latina. Dal 6 al 17 novembre il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù. Oggi udienza generale spostata nella Basilica di San Pietro per il caldo, riscoprire la preghiera dimensione fondamentale della nostra umanità, ha detto il Papa. Serviranno 100 milioni di euro per far fronte all'emergenza ai campi Flegrei dopo la potente scossa di venerdì 31 luglio. Intanto si fa sempre più complesso il bilancio dei danni subiti dalla popolazione.
2: 100 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati, sale al 70% il contributo per l'adeguamento sismico degli immobili, deliberato il contributo per l'autonoma sistemazione anche per gli eventi sismici pregressi a favore di chi non può disporre del proprio alloggio, da 400 euro al mese per i nuclei monofamiliari a 900 euro per le famiglie più numerose, a cui si aggiungono altri 200 euro mensili nel caso di persone con più di 65 anni o affette da disabilità. Prendono così corpo le misure del governo a favore dei campi Flegrei, ottengono le prime risposte i residenti esasperati da giorni di incertezza. E intanto si fa complesso il bilancio ancora provvisorio del sisma del 31 luglio, 700 sfollati, quasi 400 abitazioni sgomberate, 13 scuole chiuse, 57 palazzi sigillati, 14 chiese inagibili, trasporti ferroviari ancora non del tutto ripristinati e limitazioni ai rifornimenti idrici che stanno rendendo difficile la vita agli sfollati. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,38%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 433 di Valdaso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è Radio

0: dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820 084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo.

0: Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Si muove.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
4: Radio Ascoli.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: In Blu 2000 News.
1: La Pirachile Dolfini, la guerra in Ucraina, nuova pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev, almeno 17 morti, una quarantina i feriti. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa. Prosegue in terreno negativo la giornata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,31%, quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. E oggi alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti ha annunciato: chiederemo all'Europa al massimo del debito per la sicurezza energetica allo 0,6%, per la difesa ci fermeremo allo 0,9%. Italia ancora nella morsa della quarta ondata di calore, domani bollino rosso in tutte le 27 città monitorate.
2: L'ondata di caldo che sta investendo l'Europa è uno stress test per il sistema elettrico continentale. In Francia diversi reattori nucleari si sono dovuti fermare perché l'acqua dei fiumi utilizzata per il raffreddamento ha raggiunto temperature troppo elevate. Situazioni analoghe si registrano in Ungheria e Romania, dove il caldo ha costretto gli operatori a limitare il funzionamento di alcune centrali. In Italia per il momento la rete elettrica regge, i blackout sono stati locali e contenuti. Tutte le città monitorate dal Ministero della Salute per le ondate di calore oggi sono posizionate al livello 3, il più alto di attenzione per il combinato di temperature e umidità. Il record storico e la conferma dell'intensità e dell'estensione della quarta ondata di calore che ha investito la penisola e soprattutto la sua durata. Da noi l'area più bollente è la pianura padana, dove

0: Per seguire l'11, un concerto dedicato alla sonata di Rachmaninoff con Diego Romano e Massimo Spada. Il 12 agosto la presentazione dell'album di Alessio Pianelli, valente violoncellista siciliano, Sicilian Traveler, per concludere il 13 agosto con sul palcoscenico Carlotta Libonati, Luca Ranieri, David Romano, Salvatore Quaranta e Diego Romano in un programma con Shostakovich e Brahms.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Questa è Radio Ascoli.

Sant'Emidio, il capitano di Dio. La vita di Sant'Emidio e le sue opere, da Treviri ad Ascoli. Un podcast di Radio Ascoli con testi basati sugli scritti Vita di Sant'Emidio di Pietro Capponi, edito nel 1892, e Sant'Emidio, Vescovo e Martire di Don Luigi Mosca, edito nel 1950.

0: Prima che le pietre di Ascoli diventassero il suo altare, Emidio abitava nel lusso di Treviri. Era un mondo di marmi rossi, mosaici e giardini che cantavano gioie terrene. Ma dietro quella bellezza si nascondeva un cuore inquieto. Era l'anno 296 dell'era cristiana. Suo padre Polimnio, uomo di orgoglio patriarcale, esigeva da lui la sottomissione alle leggi dell'impero. Lo incalzava affinché abbandonasse i suoi sogni mistici, lo esortava a cingere la spada delle milizie e a sacrificare agli dèi di Roma. Polimnio non comprendeva il vuoto che abitava l'anima di quel figlio tanto istruito nei testi dei filosofi, ma tanto estraneo a quel palazzo di ombre.
1: Non è estraneità la mia, è stanchezza. Guardo queste statue e vedo solo pietra fredda. Abbiamo biblioteche ricche di sapienza, ma i cuori degli uomini fuori da queste mura gemono. Mi hanno chiamato quasi Dio alla culla. Eppure mi sento solo un uomo che brancola nel buio. Ho studiato Virgilio, Orazio, Cicerone, ma le loro parole, per quanto perfette, non placano la sete che sento dentro. C'è un silenzio in questo palazzo che mi schiaccia.
0: Il dissenso si fece aperto. L'amico Marcus, un soldato fedele a Roma, tentò di dissuaderlo, ricordandogli che il dubbio è un lusso e che i cristiani erano considerati feccia. Ma Emidio guardava le acque della Mosella e vedeva in esse la corrente irrefrenabile di una verità nuova, una fede che non chiedeva sangue agli arieti, ma amore. Quando la notte avvolse la villa della Gens Mindia, nel segreto del suo cuore e poi nelle catacombe clandestine con il cristiano Luca, Emidio compì la sua scelta.
1: Roma o la croce? Il potere o la verità? Padre mio, vorrei amarti come vuoi tu, ma sento che la mia anima è un tempio senza Dio che aspetta solo di essere illuminato. Quei cristiani che ho incontrato non hanno paura del ferro. Perché io, che ho tutto, tremo davanti a quel piccolo granello d'incenso? Signore, Dio che non conosco ancora, se ci sei dammi la forza. Il palazzo è una prigione. Sento di voler essere il soldato di un altro re. So solo che non posso più tornare indietro.
0: Il giorno seguente il confronto pubblico dinanzi al Tempio di Giove, sul Campidoglio di Treviri, segnò il punto di non ritorno. Polimnio trascinò il figlio davanti all'altare infuocato. I sacerdoti attendevano il tributo. La folla pagana premeva, pronta a linciare chi avesse osato offendere le patrie divinità. Ma Emidio, rifiutando di offrire l'incenso a un simulacro sordo, elevò una preghiera che fece tremare la storia.
1: Popolo di Treviri, sacerdoti di simulacri vani, voi chiedete un gesto, ma il mio cuore è altrove. Signore Iddio, Padre onnipotente, Re del cielo e della terra, glorifica oggi il tuo nome. Fa che conoscano la tua gloria al cospetto dei nemici. Ascolta la preghiera del tuo servo come ascoltasti Mosè.
0: Le sue parole furono seguite da un suono sordo e profondo. La terra sussultò, le colonne si spezzarono, la colossale statua di Giove rovinò in frantumi. Tra le urla di terrore e la polvere sollevata dal prodigio, Emidio rimase illeso, inginocchiato sulla terra, ancora vibrante.
1: Ti ringrazio, Onnipotente, per aver manifestato la tua gloria tra lo spavento dei nemici. La pietra ha ceduto, ma la verità è rimasta in piedi. Padre, madre, la mia anima piange per voi, vittime di idoli bugiardi. Vorrei dare la vita per la vostra salvezza, ma lassù una stella proietta raggi d'argento verso il sud. Signore, cosa vuoi che io faccia? Eccomi, non porterò bisacce né rifornimenti. Sono la tua croce. Vado in Italia.
0: Mentre Treveri si risvegliava tra le macerie del suo tempio, Emidio e un piccolo drappello di compagni, Euplo, Germano e Valentino, volsero i passi verso sud. Sfiorarono le gelide vette delle Alpi, sopportando il vento tagliente e la fatica immensa. Giunsero a Milano, città imperiale febbrile di lussi ed editti, retta dalla mano crudele di Massimiano Erculeo. Lì, nell'oratorio nascosto dei Santi Nazario e Celso, incontrarono il vescovo materno. Vedendo l'ardore del giovane nobile, il vescovo lo preparò e dopo 3 anni di preghiere e sacrifici lo consacrò sacerdote.
1: Il freddo che sentiamo nelle membra è nulla rispetto al fuoco dello spirito che ci spinge. Chi ama i genitori più di Dio non è degno di lui. Sono un docile strumento nelle tue mani, Signore. Milano e le sue prigioni imperiali hanno conosciuto la nostra opera, ma la barca di Pietro è nella tempesta. La persecuzione ci incalza. La voce che ci ha guidato dalle Alpi ora sussurra un comando diverso. Se sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. Una colonna di fuoco spirituale mi indica il sud. Roma ci attende. Per abbracciare spiritualmente il mondo, dobbiamo toccare il sangue del principe degli apostoli.
0: Attraversarono l'Italia per giungere a Roma, la Babilonia di marmo, avvolta nelle brume autunnali. Entrarono nel ventre della terra, scendendo lungo la via Salaria, fino alle catacombe, dove Papa Marcellino guidava segretamente il suo gregge. Ma la missione di Emidio non doveva rimanere sepolta nel tufo. All'alba, presso l'isola Tiberina, il giovane sacerdote germanico si imbatté nel centurione Graziano, un soldato romano la cui unica figlia giaceva paralizzata, in preda ad una anemia che sfidava ogni medicina.
1: Graziano, la medicina degli uomini si ferma dove inizia il mistero di Dio. Se crederai nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, tua figlia non avrà bisogno di erbe, ma di grazie. Fanciulla, ascolta la mia voce. Non guardarmi, ma guarda la luce che porto. Credi tu nel divino medico delle anime? Signore, Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, stendi la tua mano su questa creatura. Ricevi il segno della vita.
0: Il sangue tornò miracolosamente a scorrere nelle vene della fanciulla, che si alzò guarita. La notizia infiammò l'urbe. La folla trascinò Emidio davanti al tempio pagano di Esculapio, il dio serpente. Un cieco gli si gettò ai piedi, implorando la vista.
1: Romani, cittadini del mondo, perché chinare il capo davanti a simulacri che devono essere puliti dalla polvere degli uomini? Che vi giova aver domato le nazioni se siete schiavi di pietre sorde? Se crederete, vedrete la gloria di Dio. Signore, illumina queste pupille e questi cuori. Guardate la vostra deità. Se è un Dio, che si difenda.
0: Non appena la preghiera fu pronunciata, il cieco riacquistò la vista. Ma l'ira di Dio si abbatté anche sull'idolo pagano. Con un fragore spaventoso, la colossale statua di Esculapio ruzzolò dal piedistallo, affondando irrimediabilmente nelle acque ribollenti del Tevere. 1030 persone chiesero il battesimo in quel solo giorno. Tuttavia il furore del prefetto di Roma si accese, per sottrarlo alla furia dei persecutori e illuminato da una visione angelica, Papa Marcellino chiamò Emidio nelle catacombe di Callisto. Lì lo elevò alla dignità episcopale, affidandogli una nuova terra, aspra e fiera, il Piceno, la colonia nobilissima di Ascoli.

0: Emidio, non più solo un viandante, ma vescovo e capitano di Dio, giunse in vista di Ascoli. Ai suoi occhi si offrirono i contrafforti dell'Appennino e le torri di Travertino, lambite dalle acque del fiume Tronto e del Castellano, accompagnato dal diacono Euplo, da Germano Valentino e dal romano Benedetto, il vescovo posò il piede sull'antico ponte d'ingresso.
1: Eccola, fratelli. Guardate la mole del San Marco e le cime del Monte Nero che sembrano dita protese verso il cielo. Questa è la vigna che il Signore ci ha affidato. Fermiamoci. Prima di toccare il suolo della città, dobbiamo invocare la benedizione del Padre. Signore, proteggi questo popolo che brancola ancora nelle tenebre dell'errore. Che la tua luce squarci le nubi della superstizione.
0: In quell'esatto istante, un rombo sordo salì dalle viscere della terra. Le pietre del ponte vibrarono in un gagliardo scotimento tellurico. Non era un sussulto di morte, ma il presagio della caduta degli idoli. Emidio non esitò. Portato davanti a Polimio, l'inflessibile e superbo procuratore romano di Ascoli, non si lasciò piegare dalle minacce né lusingare dalle promesse di potere. Uscito dal palazzo, si recò nelle piazze, dove guarì un uomo paralitico con la sola forza della preghiera. Polimio, temendo l'impopolarità e impressionato dal carisma di Emidio, tentò una via più sottile. Gli offrì in sposa sua figlia Polisia, fanciulla bellissima ed erudita, se solo avesse rinnegato Cristo.
1: La fede non è una merce di scambio, procuratore, ma accetto di parlare con vostra figlia. Forse il Signore ha preparato per lei un tesoro più grande. Polisia, i vostri filosofi parlano alla mente, ma il mio Dio parla al cuore. Sento l'ombra grigia che pesa sulla vostra vita. Non è nel marmo che troverete la pace, ma nella redenzione. La vera nobiltà è figlia della virtù, non della casta. Se volete la luce, dovete avere il coraggio di rinunziare agli idoli bugiardi.
0: La parola del santo penetrò l'anima della giovane pagana. Polisia, rinunciando ai fasti e alle false divinità, chiese ed ottenne il battesimo. Emidio la immerse nelle acque del fiume Tronto all'alba, dinanzi ad una folla sbigottita e commossa. Ma la folla era immensa e il fiume pericoloso. Emidio compì allora un prodigio che Ascoli non avrebbe mai dimenticato.
1: Fratelli, non occorre che scendiate tutti nel greto pericoloso. Il Signore, che dissestò Israele dalla dura selce, manifesterà qui la sua gloria. Signore Dio, apri questo sasso affinché gentili e cristiani conoscano che tu sei il vero Dio, benedetto per tutti i secoli. Venite alle fonti della salvezza.
0: Batté il ginocchio sulla viva roccia di Solestà. Con uno schianto improvviso, il travertino si spaccò ed un torrente d'acqua cristallina eruppe dalla pietra. 1060 anime furono battezzate in quella prodigiosa sorgente, ma il trionfo spirituale della città scatenò la furia infernale dell'impero. L'editto persecutorio di Diocleziano arrivò anche nel Piceno. Polimio, tornato da Roma, scoprì con orrore che sua figlia Polisia era diventata cristiana e si era ritirata in preghiera sul Monte Nero. Accecato dalla rabbia e dal dolore, il procuratore fece arrestare il vescovo. Lo trascinarono in catene nella sala del tribunale. Polimio gli urlò contro tutto il suo disprezzo, promettendogli la vita solo in cambio della restituzione della figlia e del rinnegamento del suo Dio.
1: Il mio Dio non abita in palazzi fatti da mani d'uomo, Polimio. Egli è qui, tra me e te, e vede la tempesta che devasta la tua anima. Tu non sei arrabbiato con me perché ho cambiato il culto della città. Tu sei disperato perché hai perso il controllo sul cuore di tua figlia. Non l'ho sedotta, l'ho battezzata nella verità. Polisia non è più tua schiava, è figlia di Dio. E questo è ciò che non puoi sopportare. Mi offri il fango in cambio del cielo. La fede è un fuoco che, una volta acceso, non si spegne con le promesse di un mortale. Io sono pronto a morire e Polisia è pronta a vivere per sempre.

0: L'alba del 5 agosto dell'anno 303 illuminò Ascoli di un rosso cupo. Emidio fu condotto fuori dalle mura verso il borgo di Solestà, il luogo del suo più grande miracolo. La folla, un tempo vociante, ora piangeva in un silenzio carico d'attesa. Il centurione Marcus, ammirato dal coraggio del santo, gli chiese perché andasse incontro alla morte con il sorriso sulle labbra.
1: Marcus, la vita non è ciò che respiriamo, ma ciò per cui siamo disposti a smettere di respirare. È un bel giorno per morire. Sento il profumo del travertino bagnato dalla pioggia della notte. È l'odore della mia sposa, Ascoli, che si prepara a ricevermi. Non abbiate paura, piccoli miei. Il chicco di grano deve cadere per dare frutto. Ascoli non tremerà più perché io sarò la sua roccia. Polimio, tu guardi il sole che tramonta, io guardo il sole che non conosce tramonto. Compi il tuo dovere di magistrato, io compio il mio di martire. In manos tuas, Domine, commendo spiritum meum. Ascoli, io ti benedico.
0: E il boia sollevò la scure, un colpo tremendo e secco squarciò il mattino. Il capo del santo rotolò sulla polvere, ma ciò che seguì congelò il sangue dei soldati romani e del crudele procuratore. Il corpo del vescovo non si accasciò. Tra lo sgomento generale, il tronco si raddrizzò, le mani si tesero verso la terra, raccolsero il proprio capo mozzato e lo strinsero al petto.

0: Il santo martire iniziò a camminare, un passo dopo l'altro, senza testa, procedeva sicuro verso il monte, mentre la folla si ritraeva terrorizzata e meravigliata. Oltrepassò il fiume, raggiunse l'antro delle grotte dove aveva segretamente celebrato i divini misteri, si avvicinò all'altare di pietra, depose delicatamente il proprio capo e solo allora si lasciò cadere al suolo. Il patto era sigillato con il prodigio Cefaloforo. Sul Monte Nero, inseguita dalle truppe furiose del padre, la giovane Polisia raggiunse l'orlo del precipizio. Messa alle strette, non si piegò. Con la fede di chi vede oltre il velo terreno, chiese alla montagna di accoglierla. Davanti agli occhi sgranati di Polimio, la rupe si spaccò silenziosamente, inghiottì la fanciulla e si richiuse su di lei, lasciando il procuratore impazzito a battere i pugni contro un muro di pietra inespugnabile. Nei giorni seguenti, i fidi compagni di Emidio, Euplo, Germano e Valentino, andarono incontro al martirio con il canto sulle labbra, rifiutando gli onori imperiali per non tradire il loro capitano. Furono decapitati a Campo Parignano, chiudendo il cerchio di sangue che avrebbe consacrato Ascoli nei secoli.
1: Fratelli, la tigre pagana può ruggire e spargere il sangue, ma non può spegnere la sorgente. Io non vi lascio. Ho scelto di stare qui, tra le viscere di questa roccia bionda. Da oggi, chiunque avrà paura del tremore della terra, invochi il mio nome. E la terra, che mi ha visto camminare sorreggendo la mia stessa morte, ubbidirà al mio comando.
0: E così è stato. Da quel giorno dell'agosto del 303, il nome di Emidio non ha più abbandonato i colli del Piceno. Ancora oggi, nel cuore dell'estate, la città non trema di paura, ma vibra di devozione. Il profumo del basilico inonda le piazze come l'alito invisibile del patrono che passeggia tra la sua gente. Si scende nella cripta monumentale per bussare lievemente al suo sarcofago di pietra. Si scende alle grotte, nel tufo antico e fresco, per bere l'acqua del miracolo. E a mezzanotte il cielo di Ascoli si infiamma di fuochi ed esplosioni, non come polvere da sparo, ma come grido di un popolo intero che risponde al suo protettore: siamo qui, la terra è salda, perché il capitano di Dio veglia sulla sua sposa eterna.

Avete ascoltato Sant'Emidio, il capitano di Dio. La vita di Sant'Emidio e le sue opere, da Treviri ad Ascoli. Un podcast di Radio Ascoli con testi basati sugli scritti Vita di Sant'Emidio di Pietro Capponi, edito nel 1892, e Sant'Emidio Vescovo e Martire di Don Luigi Mosca, edito nel 1950. Voci, narratrice Pina Calisti, Sant'Emidio Marcello Bellini. A cura di Lanfranco Norcini Pala.

0: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
1: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 433 di Val d'Aso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
3: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
4: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
5: Radio Ascoli.

0: In blu 2000 news.
1: L'offensiva di Mosca, nuovi attacchi russi su Kiev. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa. Allarme all'aeroporto di Lipsia per un drone che ha sfiorato un aereo ucraino. Accordo sullo stretto, Iran e Oman hanno siglato un'intesa sulle rotte di Hormuz. Resta però la tensione con gli Stati Uniti tra annunci e smentite del presidente Trump sulle trattative per una tregua. I viaggi di Leone, attesa per la visita di domani del Papa ad Assisi, dove incontrerà i giovani europei. In novembre il pontefice sarà in America Latina, tappe in Uruguay, Argentina e Perù. Caldo soffocante, Italia ancora nella morsa dell'afa, domani bollino rosso in tutte le 27 città monitorate. La canicola rende ancora più drammatica la situazione nelle carceri, dove non si fermano i suicidi. Buonasera da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, nuova pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa ed è allarme all'aeroporto di Lipsia in Germania per un drone che ha sfiorato un aereo ucraino. Vito De Torre.
2: Putin lo aveva annunciato, sarà occhio per occhio, e la risposta è arrivata due giorni dopo il drone ucraino su una spiaggia affollata del Mar Nero. La Russia ha lanciato 24 missili balistici e 115 droni contro la regione di Kiev. Il bilancio è di 17 morti e 44 feriti. Zelensky denuncia la carenza di missili per la difesa aerea. Le scorte, ha detto, sono diminuite di 3 volte rispetto al 2025. Secondo i Financial Times, Trump avrebbe respinto la richiesta di nuovi missili intercettori. A Mosca un attentato dinamitardo ha gravemente ferito l'imprenditore Tkachuk, che produce i droni Upir. Intanto cresce l'allarme anche in Germania. All'aeroporto di Lipsia è stato trovato un drone con esplosivo vicino ad un volo cargo diretto in Ucraina, mentre un altro velivolo si è scontrato in volo con un drone senza conseguenze. Gli episodi sono stati confermati dalla NATO e dal governo tedesco. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ora al conflitto in Medio Oriente, accordo raggiunto sui transiti nello stretto di Hormuz tra Iran e Oman, resta però la tensione con gli Stati Uniti tra annunci e smentiti del presidente Trump. Il punto con Maurizio Dischino, buonasera.
3: Buonasera, accordo raggiunto tra Iran e Oman sulle rotte dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato poco fa il ministero iraniano degli esteri, citato da Al Arabiya. Sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto, una dichiarazione congiunta di Iran e Oman nelle sue fasi finali, ha dichiarato

0: Uniti si sono conclusi con diverse ore di anticipo. L'ambasciatore israeliano a Washington avrebbe accusato la delegazione di Beirut di aver ripetutamente diffuso false informazioni ai media libanesi. Gli incontri però riprenderanno domani come previsto. Dopo il vertice europeo restano notevoli le distanze tra Spagna e Italia sul caso dei migranti a Ceuta, nell'enclave spagnola incerta e complessa la situazione per le persone ancora presenti. Pierluigi Vito.
1: Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, la scorsa settimana sarebbero entrate nell'exclave su territorio africano oltre 72.000 persone, delle quali 70.000 già ritornate in Marocco. Ne rimarrebbero in città circa 2.500, di cui occorre stabilire l'eventuale diritto all'asilo e alla protezione internazionale. Tra di loro è notevole la presenza di minori non accompagnati. La polizia ne avrebbe identificati già 528, ma secondo il presidente dell'exclave, Juan Jesús Vivas, a Ceuta ce ne sarebbero 1.100, una situazione insostenibile visto che i centri di accoglienza per minori in loco hanno una capienza di una trentina di posti. Insomma, una crisi nella crisi di cui le autorità dovrebbero farsi carico smistando i ragazzi stranieri nelle apposite strutture nel resto della Spagna. Intanto, adulti e adolescenti bivaccano come possono tra aiuti della Croce Rossa e la carità di qualche abitante locale. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Cresce l'attesa per la visita di domani di Papa Leone ad Assisi, dove il pontefice incontrerà giovani provenienti da tutta Europa, occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. Sentiamo Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
2: Assisi forse è la città in Italia più abituata a una visita papale dopo Roma e Castel Gandolfo. È sempre una gioia quando viene il Papa, è sempre sentirsi, come dire, visitati dal padre comune, quindi è chiaro che è una gioia per la città, per tutti. Poi sapere che Assisi diventa un luogo di incontro, questo credo mette sui cittadini una consapevolezza maggiore, al tempo stesso di una responsabilità che è anche sulle loro spalle.
3: Cosa che avete però approfondito nel grande raduno con i giovani, perché parlando un po' con loro è venuto a galla che la figura di Francesco è stata più volte richiamata.
2: Certo, la figura di Francesco è centrale in questi giorni per i giovani. Capire e direi cosa questa lezione può dire alla mia vita per giovani straordinariamente importante.
0: E oggi l'annuncio di una nuova visita apostolica di Papa Leone, quella tanto attesa in America Latina. Dal 6 al 17 novembre il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù. Cristiana Caricato.
4: Tappe in 3 nazioni e 10 città. La porta d'entrata sarà Montevideo e poi Paysandú e Florida dal 6 all'8 novembre prossimo, per incontrare la realtà uruguaiana che attende un pontefice da 40 anni dopo le storiche visite di Giovanni Paolo II. Poi l'Argentina dall'8 all'11 novembre, terra natale del predecessore Francesco, dove toccherà Buenos Aires, Córdoba e Luján, santuario mariano amatissimo. E infine il ritorno in Perù, paese di cui ha il passaporto, scenario dei suoi anni da missionario. Dall'11 al 17 novembre Leon, come viene affettuosamente chiamato nel paese andino, rivedrà i luoghi in cui non solo è maturato come agostiniano, ma dove ha avuto anche la sua prima esperienza pastorale. Oltre Chiclayo, la città di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023, visiterà Lima, Cusco e Pucallpa, godendo per una settimana dell'affetto allegro e caloroso della popolazione che ha servito in diverse forme e circostanze. Un viaggio che si prospetta intenso e rivelatore del cuore di Prevost. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Chiederemo all'Europa il massimo del debito per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, così il ministro dell'economia Giorgetti nelle sue dichiarazioni alla Camera. La Commissione deciderà sulle richieste ad ottobre. Durante il dibattito si è spaccato il PD. Alessio Orlandi.
5: Maggiori fondi per la difesa, ma soprattutto più margini di spesa per la sicurezza energetica. È quanto prevede il piano illustrato oggi alle Camere dal ministro dell'Economia Giorgetti sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per richiedere a Bruxelles maggiore flessibilità nei due settori. Si tratta dello 0,6% del PIL per l'energia, pari a 14 miliardi di euro, e dello 0,9% per la difesa, ovvero quasi 21 miliardi, per i quali il governo non ha ancora deciso se ricorrere ai fondi del progetto europeo SAFE. Le risorse in campo energetico invece serviranno solo per interventi strutturali, esclusa quindi la riduzione delle accise. Dalla maggioranza via libera le comunicazioni di Giorgetti. Si chiama flessibilità ma è una cambiale da 35 miliardi, accusa il PD, che insieme a Movimento 5 Stelle e AVS contestano la richiesta di nuovi margini di bilancio per aumentare la spesa militare ma non per sanità e welfare. Intanto sulla legge elettorale trovato l'accordo nella maggioranza, al Senato torna l'emendamento sulle preferenze, possibilità di scegliere

0: e fino a 3 candidati e capilista bloccati, ma nel rispetto dell'alternanza uomo-donna. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,24% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La più giovane aveva appena 21 anni, il più anziano 73, sono almeno 38 i detenuti che nel 2026 si sono tolti la vita in carcere, dove denuncia l'associazione Antigone, le condizioni di vita tra caldo estremo e sovraffollamento record sono al limite della sopravvivenza. Antonella Mazza Teruelli.
2: È gravissima l'emergenza umanitaria in carcere, lo dimostrano i dati di fine luglio contenuti nel rapporto di metà anno dell'associazione Antigone. Il tasso di affollamento si avvicina al 140%, ma sale ancora in Puglia, Molise, Basilicata e Lombardia. Il 60% della popolazione detentiva è in regime di custodia chiusa, deve trascorrere la maggior parte della giornata in cella, ma a Roma Rebibbia femminile, come ad Ozza di Bologna, non ci sono i ventilatori. In più, a Venezia, Monza, Pisa, i letti sono infestati da cimici. Manca l'acqua, così a Milano Opera. Aumentano gli atti di autolesionismo, è diffusissimo il consumo di psicofarmaci ed è alto il tasso dei recidivi, almeno 60%. L'unica via è quella di investire sul reinserimento sociale, mentre dalle promesse disattese di svuotamento attraverso misure alternative all'annunciato piano di edilizia risultano fallimentari per Antigone le politiche del governo che sta trasformando in polveriere le carceri italiane. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Raggiunto un accordo sul risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia del piccolo Domenico Cagliendo, il bimbo morto dopo essere stato trapiantato con un cuore compromesso, la cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. La quarta ondata di calore che sta colpendo l'Italia non dà tregua, oggi 25 le città da bollino rosso, domani si raggiungerà il picco di 27 su 27. Giorgia Bresciani.
3: Sono 25 oggi le città con bollino rosso, Messina e Reggio Calabria hanno invece quello arancione, indice di condizioni meteo rischiose per i più fragili, come anziani, malati cronici, bambini e donne incinte. Domani si raggiungerà il picco di 27 su 27 per poi scendere a 26 venerdì, quando Bolzano uscirà dalla morsa dell'AFA tornando al colore giallo. Ancora una massima a 41 gradi a Firenze che, se le previsioni saranno confermate, arriverà a 8 giorni consecutivi di bollino rosso. Dopo le vittime di ieri si sospetta che sia dovuto a un colpo di calore anche il decesso di un 81enne originario di Ruvo di Puglia, morto stamani in spiaggia Bisceglie nel nord del Barese. Ed è un'estate da primato anche in paesi meno abituati alle alte temperature, con l'Austria che registra un record assoluto di caldo, raggiunti 41 gradi per il secondo giorno consecutivo, un valore mai misurato prima nel paese alpino. Anche Bratislava ha sfiorato i 40 gradi, nuovo record assoluto per la capitale slovacca. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Un altro incidente mortale sul lavoro, un operaio di 44 anni è morto schiacciato da alcune lastre di marmo in uno stabilimento di Carrara. I sindacati hanno proclamato per domani uno sciopero in tutto il distretto del marmo Apuo-Versiliese. Francesco Durante.
4: L'allarme è scattato poco dopo le 8 di stamattina nell'azienda del settore lapidio di Carrara, dove lavorava Aldo Gullotti. L'operaio, 44 anni, di origine siciliana, è rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo e quando sono arrivati i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso. Serena Righi, sindaco di Carrara.
5: Un lavoratore esperto, ovviamente massima vicinanza a tutta la famiglia. Il tema della sicurezza sul lavoro è un tema, ahimè, su cui non dobbiamo mai allentare l'attenzione. Esiste un tavolo redatto proprio al settore lapidio, a settembre avevamo già intenzione di fare delle iniziative, a questo punto sono più che mai importanti che tutti assieme si lavora, perché non è giusto non tornare a casa dal lavoro.
4: Sono in corso le indagini per chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. I sindacati hanno proclamato per domani uno sciopero di 8 ore in tutto il distretto del marmo Apuo-Versiliese, chiedendo una nuova attenzione sul tema della sicurezza. Francesco Durante, linea allo studio.
1: Lo sport, il nuoto, nuovi trofei per l'Italia, gli europei di Parigi. Ginevra Tadeucci, ieri oro nella 10 chilometri, ha bissato la vittoria, oggi nella 5 chilometri di nuoto in acque libere. Medaglia di bronzo per Barbara Puzzobon, sempre nelle acque della Senna. Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile, bronzo anche per il team acrobatico nel nuoto sincronizzato. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Piero Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
6: Questa è Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Verusca Cestarelli. Il Piceno ancora alle prese con la conta dei danni dopo la grandinata che si è abbattuta a San Benedetto nei giorni scorsi. Migliaia di auto danneggiate con famiglie, lavoratori ma anche turisti che sono rimasti letteralmente a piedi per un'emergenza che riguarda davvero tutti. La conta dei danni parla di circa 30.000 veicoli coinvolti per una città che è rimasta letteralmente incerottata. Tantissime le soluzioni emergenziali che sono state appunto pensate da cittadini e turisti, materassini, materassi, coperte per tentare di coprire e magari arginare i danni che potrebbero arrivare da altre grandinate. C'è poi chi per la riparazione, la sostituzione dei parabrezza ha deciso di andare anche fuori regione per trovare i carrozzieri disponibili, ma i vetri ovviamente non si trovano, c'è difficoltà nel reperimento e i parabrezza hanno difficoltà anche ad arrivare. I carrozzieri parlano di liste di attesa anche di oltre 20 giorni. Com'è la situazione nel nostro territorio? Noi l'abbiamo chiesto proprio ai carrozzieri del Piceno, sentiamo.
2: Questo qui è un discorso che ha colpito più che altro da Benedetto. Molti si stanno trasferendo qui in Ascoli, però tutte le carrozzerie naturalmente sono un po' intasate e c'è il problema di reperire i ricambi, perché magari i ferriti sono tanti. Se vai a Dubai, questi un giorno che risolve tutto. Buttano la macchina e la comprano nuova, dici, non stanno a cambiare vetro.
1: Quante richieste di sostituzione avete avuto?
2: Richieste di parabrezza ne sono parecchie. Il discorso che finché non arrivano, se non riescono a reperire i ricambi, i lavori stanno un po' fermi.
1: Avete una lista d'attesa? Come vi siete organizzati e quanto tempo ci vuole per la sostituzione?
2: Noi siamo organizzati che la gente manda dei messaggi, io non rispondo, quello che ripassa lo servo, quello che non ripassa se va tutta in giornata. Ma guarda, siamo tutti i giorni.
3: Ma allora, in questo momento qui io ho ordinato 25 parabrezza, ma ce ne stanno altro che tanti ordinati perché non arrivano.
1: Non arrivano in tempo?
3: Non arrivano i vetri, i parabrezzi, cioè dovevano arrivare ma non sono arrivati. Ci avrò 50 macchine, tempi di attesa per le riconsegne. Allora, mo ti spiego. I parabrezze che sono già stati ordinati prima, la settimana scorsa, allora arriveranno, perché nelle zone centrali dei magazzini vengono smistate, arrivano e tutto, ma il resto non si sa, non ci sono previsioni.
1: Per quanto riguarda le ferie e le chiusure, questo comprometterà l'arrivo secondo te?
3: Sì, allora le ditte dove sto lavorando io stanno a lavorare H24, lavorano anche la notte e mi hanno consegnato i parabrezza anche sabato pomeriggio, quindi stanno a lavorare per l'emergenza che c'è, però i fornitori purtroppo se c'hanno il vetro te lo portano, se no che te portano.
1: Quindi anche voi state lavorando a ritmo continuo?
3: Sì, io lavoro già dalle 7 la mattina alle 9, alle 10 di sera, già normalmente, quindi più di questo non posso fare. Si sta cercando di rendere le macchine circolanti, cambiare i vetri e basta, capito? Per cercare di far ripartire le persone che stanno, anche se hanno due macchine, ma hanno due macchine tutte e due rotte, capito?
1: Scusa, sono tutti del territorio o ci sono anche turisti da te che sono venuti?
3: No, anche turisti. Adesso pomeriggio riconsegno una Seat che dovevano ripartire venerdì scorso, il parabrezza mi è arrivato sabato pomeriggio, l'ho incollato stamattina e stasera ripartono per Bolzano.
1: Quanto tempo è necessario per sostituire il parabrezza?
3: Per incollare il parabrezza dipende dalla macchina, 4-5 ore per incollare parabrezza, ma se ci stanno anche i lunotti, capito? È di più.
4: La situazione stiamo mandando via parecchie persone perché non abbiamo il tempo per farlo.
1: Quanti automobilisti sono venuti nella tua carrozzeria?
4: Sono un centinaio di persone sicuro, però non riusciamo a farli tutti. Anche manca la reperibilità per i vetri.
1: Hai preparato una lista d'attesa? Come avete organizzato il lavoro?
4: Non so, da noi non abbiamo preso più, noi lavoriamo fino adesso, fino al 31 luglio, poi riapriamo il 24, perché altrimenti era tutto il mese di agosto e di settembre sicuro. Non lo so, io giuro che c'è la vacanza prenotata, non è che rimando la vacanza per cambiare i vetri, quindi.
1: Sono più turisti o residenti?
4: Turisti e residenti, tutti e due, anche persone di fuori, anche tedeschi, qua noi siccome abbiamo pure la Mercedes, anche tedeschi, Belgio.
1: Ci puoi dire quanto costa in media riparare e sostituire un parabrezza?
4: Ma in media in base alla macchina, in base al costo del vetro, in base a tutto, quindi non è che c'è un prezzo standard. Una Mercedes costa, che ti posso dire, il vetro costa 500 euro, una Punto Corona costa 150, quindi più la mano dopo è tutto. Non è che ti posso fare una media stimata.
1: Hai pensato per un attimo a rinunciare alle tue ferie per aiutare le persone che magari sono in difficoltà tenendo aperta la carrozzeria per riparare e sostituire parabrezza?
4: No, assolutamente no. Vacanza prenotata, quindi non è che posso stare qua a cambiare i vetri, capito, per la gente. Mi spiace, ma fino al 31 lavoriamo, poi basta.
1: Queste erano le voci dei carrozzieri del Piceno alle prese con lunghe liste d'attesa, l'impazienza anche di tanti cittadini e turisti che devono rientrare al lavoro o nelle proprie abitazioni. Eventi atmosferici che hanno colpito il nostro territorio e che hanno portato anche le compagnie assicurative ad un surplus di lavoro. In questi giorni sono centinaia le telefonate arrivate nelle varie agenzie assicurative del territorio per capire se la propria polizza auto potesse coprire anche i danni derivati dalla grandine. Per capire meglio come tutelarci, siamo in collegamento con Giuseppe Santori, che è amministratore unico del gruppo SCS Cattolica Assicurazione, divisione Generali Italia. A te, Giuseppe, chiediamo di spiegarci come funziona appunto la polizza assicurativa che copre i danni causati dalla grandine.
5: Ma allora, il panorama è vasto, nel senso che esistono tutte le tipologie di copertura per questi eventi. Tutto è basato un po' sul tema della cultura assicurativa, nel senso che nel momento in cui si stipula un contratto, sia che sia per la polizza auto, sia che sia per un'azienda o per l'immobile personale della casa, è importante, laddove si ritenesse opportuno propendere verso una copertura completa, inserire quello che è un discorso di evento atmosferico legato appunto a questi fenomeni che oggi più che mai, insomma, si stanno verificando con una certa frequenza. Quindi l'importante è aggiungere, guardando bene poi a livello di condizioni, questa garanzia che sta sempre presente sul mercato e che le compagnie rilasciano con una certa frequenza. Quindi è un po' il problema culturale, invece di stipulare un contratto base, di farlo un po' più allargato a coperture diverse.
1: Cosa dobbiamo sapere per evitare di sbagliare e magari garantirci la massima copertura? Che consiglio possiamo dare a chi ci sta ascoltando? Quali sono le coperture per garantirci proprio una maggior tutela dei nostri veicoli?
5: È una cultura proprio a livello assicurativo, nel momento in cui si accende qualsiasi tipo di garanzia, l'importante è conoscere i perimetri del risarcimento. Quindi, per semplicità, ogni garanzia nel contratto riporta il massimale indicato, lo scoperto e o la franchigia o il limite di indennizzo, e pertanto nel momento in cui io accendo la copertura, basta che conosco da condizioni o da contratto fino a dove quella copertura opera, su quali importi e quale importo è a mio carico, perché comunque per onestà culturale e assicurativa tutte le coperture hanno sempre un minimo a carico del cliente, cioè non indennizzano mai il 100% del danno ricevuto.
1: Una copertura assicurativa che fino a qualche anno fa sembrava non necessaria, era considerata un'estensione di polizza di cui magari si poteva fare a meno, oggi sembra davvero essere indispensabile. Secondo te è necessario davvero che chi è all'ascolto, gli automobilisti, si tutelino con queste estensioni di polizza che coprano danni di questo tipo?
5: Allora, in questo momento sicuramente ripeto, è centrare sempre di più con il proprio consulente l'estensione di garanzie opzionali ai contratti rispetto agli standardizzati e basiche. Quindi forse in termini assicurativi è più vicino ai clienti, quando si sente parlare di polizza all risk è l'ideale per il cliente, che significa che la polizza che copre tutti quanti i rischi. Quindi accendere probabilmente polizze di questa tipologia, di questa natura, in maniera tale che il cliente non abbia la sorpresa se la copertura esista o poi che non esista. Un consiglio che mi sento di dare è proprio sull'evento che sta accadendo in questo momento, cioè il fatto che poi quando c'è un evento così straordinario, le dinamiche che impattano sulle garanzie o sulle riparazioni, sui tempi di riparazione, devono essere un po', come dire, accompagnate anche dall'elasticità del cliente. Mi spiego meglio: oggi come oggi abbiamo avuto criticità, non parlo direttamente noi, il mondo assicurativo ha avuto criticità proprio di mancanza di vetri sostitutivi, no? Dalle case madri o altro, quindi occorre essere sempre sicuramente guidati dall'intermediario nel momento in cui c'è un sinistro e anche essere tolleranti sul fatto della riparazione che avrà sicuramente per causa forza maggiore tempi leggermente più lunghi. Io dico sempre l'importante è che alla fine io riesco a riparare il mio danno e ad avere l'indennizzo, perché poi gli attori siamo tanti su questa dinamica che impatta e tutti dobbiamo essere bravi a diciamo insieme raggiungere l'obiettivo finale, che è quello di avere la casa, l'azienda o l'auto riparata.
1: In che modo l'aumento di eventi estremi negli ultimi anni ha modificato anche il costo medio dei premi in Italia, o se sono aumentati i costi in seno al fatto che questi eventi estremi si verificano molto spesso rispetto al passato?
5: Allora, sicuramente sì, nel senso che gli importi sono cambiati perché comunque c'è un principio di sostenibilità, no? Quindi nel momento in cui la garanzia, questi eventi oggi impattano senza una ipotesi di pianificazione, fanno sì che ci sono gli aumenti di tassi, però parliamo veramente di tassi simbolici, nel senso che comunque non c'è un aumento del, faccio un esempio, 300%, 500%, una garanzia che sull'auto può valere 150 euro, oggi ne costa 200, 210, quindi diciamo che sono degli aumenti contenuti proprio per quello che tu dicevi, il fatto che non è più programmabile l'evento. Se faccio un esempio di 5 anni fa, la grandine avveniva una volta forse all'anno, oggi avviene 1, 2, 3 volte al mese, quindi c'è una frequenza talmente più importante che anche se il premio aumentasse di un 20-30%, penso che sia in linea con la certezza e la garanzia che l'utente finale abbia la copertura.
1: Per quanto riguarda invece quelle che sono definite le zone rosse, esistono appunto queste zone geografiche in cui le compagnie rifiutano la copertura o applicano magari dei prezzi fuori mercato?
5: Ma le zone rosse non sono, voglio sottolinearlo, non sono motivo di esclusione di garanzia. Sì, le zone rosse sono alert dove le compagnie di assicurazione in quei contesti presidiano di più e quindi il costo e il limite di indennizzo varia, cioè è minore il limite di indennizzo, è maggiore il costo, ma le compagnie non lasciano mai escluso il rischio.
1: E questi erano i consigli di Giuseppe Santori, amministratore unico del gruppo SCS Cattoliche Assicurazioni, divisione generale Italia. Io lo ringrazio per essere stato un nostro ospite, grazie a voi per l'ascolto. Questa puntata è disponibile in podcast sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, appuntamento a domani.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
6: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
7: Click clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Radio Ascoli.

Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

te e non ti scordo più. Piove adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce, cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

0: it snap.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

Nanna, amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

cerchi soltanto di avventure, perché non vuoi più

0: Radio Ascoli.
1: Pronto? Dammi la borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

Sant'Emidio, il capitano di Dio. La vita di Sant'Emidio e le sue opere. Da Treviri ad Ascoli. Un podcast di Radio Ascoli con testi basati sugli scritti Vita di Sant'Emidio di Pietro Capponi, edito nel 1892, e Sant'Emidio Vescovo e Martire di Don Luigi Mosca, edito nel 1950.

0: Prima che le pietre di Ascoli diventassero il suo altare, Emidio abitava nel lusso di Treviri. Era un mondo di marmi rossi, mosaici e giardini che cantavano gioie terrene. Ma dietro quella bellezza si nascondeva un cuore inquieto. Era l'anno 296 dell'era cristiana. Suo padre Polimnio, uomo di orgoglio patriarcale, esigeva da lui la sottomissione alle leggi dell'impero. Lo incalzava affinché abbandonasse i suoi sogni mistici, lo esortava a cingere la spada delle milizie e a sacrificare agli dèi di Roma. Polimnio non comprendeva il vuoto che abitava l'anima di quel figlio tanto istruito nei testi dei filosofi, ma tanto estraneo a quel palazzo di ombre.
1: Non è estraneità la mia, è stanchezza. Guardo queste statue e vedo solo pietra fredda. Abbiamo biblioteche ricche di sapienza, ma i cuori degli uomini fuori da queste mura gemono. Mi hanno chiamato quasi Dio alla culla. Eppure mi sento solo un uomo che brancola nel buio. Ho studiato Virgilio, Orazio, Cicerone, ma le loro parole, per quanto perfette, non placano la sete che sento dentro. C'è un silenzio in questo palazzo che mi schiaccia.
0: Il dissenso si fece aperto. L'amico Marcus, un soldato fedele a Roma, tentò di dissuaderlo, ricordandogli che il dubbio è un lusso e che i cristiani erano considerati feccia. Ma Emidio guardava le acque della Mosella e vedeva in esse la corrente irrefrenabile di una verità nuova, una fede che non chiedeva sangue agli arieti, ma amore. Quando la notte avvolse la villa della gens Mindia, nel segreto del suo cuore e poi nelle catacombe clandestine con il cristiano Luca, Emidio compì la sua scelta.
1: Roma o la croce? Il potere o la verità? Padre mio, vorrei amarti come vuoi tu, ma sento che la mia anima è un tempio senza Dio che aspetta solo di essere illuminato. Quei cristiani che ho incontrato non hanno paura del ferro. Perché io, che ho tutto, tremo davanti a quel piccolo granello d'incenso? Signore, Dio che non conosco ancora, se ci sei dammi la forza. Il palazzo è una prigione. Sento di voler essere il soldato di un altro re. So solo che non posso più tornare indietro.
0: Il giorno seguente il confronto pubblico dinanzi al Tempio di Giove, sul Campidoglio di Treviri, segnò il punto di non ritorno. Polimnio trascinò il figlio davanti all'altare infuocato. I sacerdoti attendevano il tributo. La folla pagana premeva, pronta a linciare chi avesse osato offendere le patrie divinità. Ma Emidio, rifiutando di offrire l'incenso a un simulacro sordo, elevò una preghiera che fece tremare la storia.
1: Popolo di Treviri, sacerdoti di simulacri vani, voi chiedete un gesto, ma il mio cuore è altrove. Signore Dio, Padre onnipotente, Re del cielo e della terra, glorifica oggi il tuo nome. Fa che conoscano la tua gloria al cospetto dei nemici. Ascolta la preghiera del tuo servo come ascoltasti Mosè.
0: Le sue parole furono seguite da un suono sordo e profondo. La

0: ma lassù una stella proietta raggi d'argento verso il sud. Signore, cosa vuoi che io faccia? Eccomi, non porterò bisacce né rifornimenti. Sono la tua croce. Vado in Italia.
1: Mentre Treveri si risvegliava tra le macerie del suo tempio, Emidio e un piccolo drappello di compagni, Euplo, Germano e Valentino, volsero i passi verso sud. Sfiorarono le gelide vette delle Alpi, sopportando il vento tagliente e la fatica immensa. Giunsero a Milano, città imperiale febbrile di lussi ed editti, retta dalla mano crudele di Massimiano Erculeo. Lì, nell'oratorio nascosto dei Santi Nazario e Celso, incontrarono il vescovo materno. Vedendo l'ardore del giovane nobile, il vescovo lo preparò e dopo 3 anni di preghiere e sacrifici lo consacrò sacerdote.
0: Il freddo che sentiamo nelle membra è nulla rispetto al fuoco dello spirito che ci spinge. Chi ama i genitori più di Dio non è degno di lui. Sono un docile strumento nelle tue mani, Signore. Milano e le sue prigioni imperiali hanno conosciuto la nostra opera, ma la barca di Pietro è nella tempesta. La persecuzione ci incalza. La voce che ci ha guidato dalle Alpi ora sussurra un comando diverso. Se sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. Una colonna di fuoco spirituale mi indica il sud. Roma ci attende. Per abbracciare spiritualmente il mondo, dobbiamo toccare il sangue del principe degli apostoli.
1: Attraversarono l'Italia per giungere a Roma, la Babilonia di marmo, avvolta nelle brume autunnali. Entrarono nel ventre della terra, scendendo lungo la Via Salaria, fino alle catacombe, dove Papa Marcellino guidava segretamente il suo gregge. Ma la missione di Emidio non doveva rimanere sepolta nel tufo. All'alba, presso l'isola Tiberina, il giovane sacerdote germanico si imbatté nel centurione Graziano, un soldato romano la cui unica figlia giaceva paralizzata, in preda ad una anemia che sfidava ogni medicina.
0: Graziano, la medicina degli uomini si ferma dove inizia il mistero di Dio. Se crederai nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, tua figlia non avrà bisogno di erbe, ma di grazia. Fanciulla, ascolta la mia voce. Non guardarmi, ma guarda la luce che porto. Credi tu nel divino medico delle anime? Signore, Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, stendi la tua mano su questa creatura. Ricevi il segno della vita.
1: Il sangue tornò miracolosamente a scorrere nelle vene della fanciulla, che si alzò guarita. La notizia infiammò l'urbe. La folla trascinò Emidio davanti al tempio pagano di Esculapio, il dio serpente. Un cieco gli si gettò ai piedi, implorando la vista.
0: Romani, cittadini del mondo, perché chinare il capo davanti a simulacri che devono essere puliti dalla polvere degli uomini? Che vi giova aver domato le nazioni se siete schiavi di pietre sorde? Se crederete, vedrete la gloria di Dio. Signore, illumina queste pupille e questi cuori. Guardate la vostra deità. Se è un Dio, che si difenda.
1: Non appena la preghiera fu pronunciata, il cieco riacquistò la vista. Ma l'ira di Dio si abbatté anche sull'idolo pagano. Con un fragore spaventoso, la colossale statua di Esculapio ruzzolò dal piedistallo, affondando irrimediabilmente nelle acque ribollenti del Tevere. 1030 persone chiesero il battesimo in quel solo giorno. Tuttavia il furore del prefetto di Roma si accese per sottrarlo alla furia dei persecutori e, illuminato da una visione angelica, Papa Marcellino chiamò Emidio nelle catacombe di Callisto. Lì lo elevò alla dignità episcopale, affidandogli una nuova terra, aspra e fiera.

0: Emidio, non più solo un viandante, ma vescovo e capitano di Dio, giunse in vista di Ascoli. Ai suoi occhi si offrirono i contrafforti dell'Appennino e le torri di Travertino, lambite dalle acque del fiume Tronto e del Castellano, accompagnato dal diacono Euplo, da Germano Valentino e dal romano Benedetto, il vescovo posò il piede sull'antico ponte d'ingresso.
1: Eccola, fratelli. Guardate la mole del San Marco e le cime del Monte Nero che sembrano dita protese verso il cielo. Questa è la vigna che il Signore ci ha affidato. Fermiamoci. Prima di toccare il suolo della città, dobbiamo invocare la benedizione del Padre. Signore, proteggi questo popolo che brancola ancora nelle tenebre dell'errore. Che la tua luce squarci le nubi della superstizione.
0: In quell'esatto istante un rombo sordo salì dalle viscere della terra. Le pietre del ponte vibrarono in un gagliardo scotimento tellurico. Non era un sussulto di morte, ma il presagio della caduta degli idoli. Emidio non esitò. Portato davanti a Polimio, l'inflessibile e superbo procuratore romano di Ascoli, non si lasciò piegare dalle minacce né lusingare dalle promesse di potere. Uscito dal palazzo, si recò nelle piazze, dove guarì un uomo paralitico con la sola forza della preghiera. Polimio, temendo l'impopolarità e impressionato dal carisma di Emidio, tentò una via più sottile. Gli offrì in sposa sua figlia Polisia, fanciulla bellissima ed erudita, se solo avesse rinnegato Cristo.
1: La fede non è una merce di scambio, procuratore, ma accetto di parlare con vostra figlia. Forse il Signore ha preparato per lei un tesoro più grande. Polisia, i vostri filosofi parlano alla mente, ma il mio Dio parla al cuore. Sento l'ombra grigia che pesa sulla vostra vita. Non è nel marmo che troverete la pace, ma nella redenzione. La vera nobiltà è figlia della virtù, non della casta. Se volete la luce, dovete avere il coraggio di rinunziare agli idoli bugiardi.
0: La parola del santo penetrò l'anima della giovane pagana. Polisia, rinunciando ai fasti e alle false divinità, chiese ed ottenne il battesimo. Emidio la immerse nelle acque del fiume Tronto all'alba, dinanzi ad una folla sbigottita e commossa. Ma la folla era immensa e il fiume pericoloso. Emidio compì allora un prodigio che Ascoli non avrebbe mai dimenticato.
1: Fratelli, non occorre che scendiate tutti nel greto pericoloso. Il Signore, che dissestò Israele dalla dura selce, manifesterà qui la sua gloria. Signore Dio, apri questo sasso affinché gentili e cristiani conoscano che tu sei il vero Dio, benedetto per tutti i secoli. Venite alle fonti della salvezza.
0: Batté il ginocchio sulla viva roccia di Solestà. Con uno schianto improvviso, il travertino si spaccò. Ed un torrente d'acqua cristallina eruppe dalla pietra. 1060 anime furono battezzate in quella prodigiosa sorgente, ma il trionfo spirituale della città scatenò la furia infernale dell'impero. L'editto persecutorio di Diocleziano arrivò anche nel Piceno. Polimio, tornato da Roma, scoprì con orrore che sua figlia Polisia era diventata cristiana e si era ritirata in preghiera sul Monte Nero. Accecato dalla rabbia e dal dolore, il procuratore fece arrestare il vescovo. Lo trascinarono in catene nella sala del tribunale. Polimio gli urlò contro tutto il suo disprezzo, promettendogli la vita solo in cambio della restituzione della figlia e del rinnegamento del suo Dio.
1: Il mio Dio non abita in palazzi fatti da mani d'uomo, Polimio. Egli è qui, tra me e te, e vede la tempesta che devasta la tua anima. Tu non sei arrabbiato con me perché ho cambiato il culto della città. Tu sei disperato perché hai perso il controllo sul cuore di tua figlia. Non l'ho sedotta, l'ho battezzata nella verità. Polisia non è più tua schiava, è figlia di Dio. E questo è ciò che non puoi sopportare. Mi offri il fango in cambio del cielo. La fede è un fuoco che, una volta acceso, non si spegne con le promesse di un mortale. Io sono pronto a morire e Polisia è pronta a vivere per sempre.

0: L'alba del 5 agosto dell'anno 303 illuminò Ascoli di un rosso cupo. Emidio fu condotto fuori dalle mura verso il borgo di Solestà, il luogo del suo più grande miracolo. La folla, un tempo vociante, ora piangeva in un silenzio carico d'attesa. Il centurione Marcus, ammirato dal coraggio del santo, gli chiese perché andasse incontro alla morte con il sorriso sulle labbra.
1: Marcus, la vita non è ciò che respiriamo, ma ciò per cui siamo disposti a smettere di respirare. È un bel giorno per morire. Sento il profumo del travertino bagnato dalla pioggia della notte. È l'odore della mia sposa, Ascoli, che si prepara a ricevermi. Non abbiate paura, piccoli miei. Il chicco di grano deve cadere per dare frutto. Ascoli non tremerà più perché io sarò la sua roccia. Polimio, tu guardi il sole che tramonta, io guardo il sole che non conosce tramonto. Compi il tuo dovere di magistrato, io compio il mio di martire. In manos tuas, Domine, commendo spiritum meum. Ascoli, io ti benedico.
0: E il boia sollevò la scure, un colpo tremendo e secco squarciò il mattino. Il capo del santo rotolò sulla polvere, ma ciò che seguì congelò il sangue dei soldati romani e del crudele procuratore. Il corpo del vescovo non si accasciò. Tra lo sgomento generale, il tronco si raddrizzò, le mani si tesero verso la terra, raccolsero il proprio capo mozzato e lo strinsero al petto.

0: Il santo martire iniziò a camminare, un passo dopo l'altro, senza testa, procedeva sicuro verso il monte, mentre la folla si ritraeva terrorizzata e meravigliata. Oltrepassò il fiume, raggiunse l'antro delle grotte dove aveva segretamente celebrato i divini misteri, si avvicinò all'altare di pietra, depose delicatamente il proprio capo e solo allora si lasciò cadere al suolo. Il patto era sigillato con il prodigio cefaloforo. Sul Monte Nero, inseguita dalle truppe furiose del padre, la giovane Polisia raggiunse l'orlo del precipizio. Messa alle strette, non si piegò. Con la fede di chi vede oltre il velo terreno, chiese alla montagna di accoglierla. Davanti agli occhi sgranati di Polimio, la rupe si spaccò silenziosamente, inghiottì la fanciulla e si richiuse su di lei, lasciando il procuratore impazzito a battere i pugni contro un muro di pietra inespugnabile. Nei giorni seguenti, i fidi compagni di Emidio, Euplo, Germano e Valentino, andarono incontro al martirio con il canto sulle labbra, rifiutando gli onori imperiali per non tradire il loro capitano. Furono decapitati a Campo Parignano, chiudendo il cerchio di sangue che avrebbe consacrato Ascoli nei secoli.
1: Fratelli, la tigre pagana può ruggire e spargere il sangue, ma non può spegnere la sorgente. Io non vi lascio. Ho scelto di stare qui, tra le viscere di questa roccia bionda. Da oggi, chiunque avrà paura del tremore della terra, invochi il mio nome. E la terra, che mi ha visto camminare sorreggendo la mia stessa morte, ubbidirà al mio comando.
0: E così è stato. Da quel giorno dell'agosto del 303, il nome di Emidio non ha più abbandonato i colli del Piceno. Ancora oggi, nel cuore dell'estate, la città non trema di paura, ma vibra di devozione. Il profumo del basilico inonda le piazze come l'alito invisibile del patrono che passeggia tra la sua gente. Si scende nella cripta monumentale per bussare lievemente al suo sarcofago di pietra. Si scende alle grotte, nel tufo antico e fresco, per bere l'acqua del miracolo. E a mezzanotte il cielo di Ascoli si infiamma di fuochi ed esplosioni, non come polvere da sparo, ma come grido di un popolo intero che risponde al suo protettore: siamo qui, la terra è salda, perché il capitano di Dio veglia sulla sua sposa eterna.

Avete ascoltato Sant'Emidio, il capitano di Dio. La vita di Sant'Emidio e le sue opere, da Treviri ad Ascoli. Un podcast di Radio Ascoli, con testi basati sugli scritti Vita di Sant'Emidio, di Pietro Capponi, edito nel 1892, e Sant'Emidio, Vescovo e Martire, di Don Luigi Mosca, edito nel 1950. Voci, narratrice, Pina Calisti. Sant'Emidio, Marcello Bellini. A cura di Lanfranco Norcini Pala.

0: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
1: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
2: Radio Ascoli Night.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: più.
1: Radio Ascoli.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

quali saranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno i miei? Dove saranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno i miei?

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.